0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Ciao, io sono Cesare Cremonini e voglio salutare tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: soluzioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: però boh, meglio di no.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura.

musica italiana è l'amica che ti tiene compagnia, ti regalerà la felicità. Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no, perdi tempo.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.

Sono passati lentamente 20 giorni, sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettavo.

0: bambola.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Buongiorno, buon lunedì da Alberto Alfano. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Penelope, son tornato.
9: Ulisse, sempre più alto.
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì.
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 21 settembre 2026. L'ultimo principe è morto Diofebo Meli Lupi de Soragna. Aveva 85 anni, era l'ultimo principe del Sacro Romano Impero. Era di Varese ed è molto appassionato di sport. Addio principe Diofebo Meli Lupi de Soragna, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. Il tycoon fa il minaccion. Il presidente americano Trump in un'intervista ha dichiarato di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo la guerra USA-Iran. La mia domanda è: se e quando farò saltare in aria l'intera nazione iraniana, è meglio che si comportino bene quelli là, ha affermato il tycoon. Si è detto anche pronto a un incontro col presidente Pezeshkian dopo che Teheran ha inviato un elenco di richieste per porre fine al conflitto. Le elezioni in Germania, l'ultradestra vince anche in Mecklenburg-Pomerania, a Berlino invece si impone la sinistra della Linke. Fuori il cancelliere Merz che ammette è un disastro, ma io non mollo. In Russia ovviamente vince Putin. Le sorelline ritrovate Domitilla e Benedetta sono state trasferite in una comunità protetta insieme ad altri quattro fratelli. C'è un mistero che incombe su questa vicenda. Verrà mai svelato? Chissà. L'esercito americano ha annunciato di aver ammazzato quattro persone a bordo di una barca ritenuta coinvolta nel traffico di droga nei Caraibi. La Meloni, un tetto agli stranieri nelle classi, i bambini italiani non siano minoranza, una norma vieterà anche il burka a scuola. Ma ci sarebbero problemi di tipo organizzativo per questa scelta. A Pontida Salvini annuncia il congresso della Lega, Conte annuncia che è il momento di scelte risolutive. La vicenda dei ladri nel cortile, spara e ne uccide uno, è accaduto in un casale nel Cuneese. 1600 droni ucraini sulla regione di Mosca, dice il sindaco, vogliono sabotare le elezioni. Il caldo e la mucillaggine in Romagna, strage di cozze e gustosi molluschi, una perdita tra il 60 e il 100% della produzione, manca anche il seme, fino al 90%, a rischio dunque il prodotto nel futuro. Ranucci la vitola, ma chi dice la verità? Bah, chissà. Dice Enrico Papi, io voglio ripeterlo, l'ho già detto, sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa di un matrimonio infelice. Lo sport, il calcio, i funerali a Sant'Ambrogio a Milano del mitico Sandro Mazzola. Oggi il mondo del pallone si stringe attorno a lui. Addio Sandrino. Gli azzurri della Nation League, Cristante va KO, Mancini chiama Ricci. Venerdì si comincia la serie degli incontri. La prima partita sarà quella contro il Belgio. In Serie A le partite con questi risultati: Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. In classifica Roma Inter Lazio 13 punti, il Cagliari ne ha 12, il Milan ne ha 11. Motociclismo in Austria. La prima volta di Acosta in MotoGP con la KTM nel mondiale. Martinez secondo, Bezzecchi sul podio. Marc Marquez quinto, Jorge sale a più 12. Prossimo Gran Premio in Giappone 4 ottobre. Il ciclismo, mondiali a Montreal, le crono, argento per Ganna nella specialità contro il tic-tac. Pallavolo, europei maschili, l'Italia batte la Danimarca e nei quarti incontrerà la Finlandia mercoledì. Bene.

0: ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sardegna statale 537 di Ghilarza, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'incrocio Marta Cantoniera, statale 129 trasversale Sarda e l'incrocio Ottana, strada statale 131. Sulla statale 120 del Colle di Tenda Varroia in Piemonte c'è tratto chiuso dopo Limone prima dell'incrocio Fanghetto confine con la Francia. Torniamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa dopo l'incrocio Abba Santa Ghilarza e prima dell'incrocio Macomer, strada statale 129 bis trasversale Sarda direzione incrocio Porto Torres. In Campania sulla A2 autostrada del Mediterraneo, incidente sullo svincolo Monte Corvino Ponte Cagnano Sud direzione allacciamento Fisciano a 30. In Basilicata sulla A2 autostrada del Mediterraneo c'è corsia chiusa per incidente sullo svincolo di Lauria Nord direzione allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Siamo d'accordo con te, Giuliano. Vorremmo che l'estate non finisse mai. E siamo già in autunno, o sbaglio?
1: No, l'autunno inizia il 23 settembre e non il 21.
0: Quindi dopodomani.
1: Perché la data dell'equinozio dipende dal movimento della Terra attorno al Sole, dalla durata del nostro anno solare, che non coincide esattamente con i 365 giorni del calendario.
2: Hai studiato?
1: No, vabbè, ho letto adesso.
0: Quindi dobbiamo aspettare ancora un paio di giorni.

0: per entrare
1: nell'autunno,
0: ufficialmente nell'autunno.
1: E quindi, caro Giuliano San Giorgi, non finisce ancora l'estate.
0: No, ancora.
1: Due giorni
0: dai,
1: da sfruttare.
0: Godiamoci queste 48 ore a disposizione.
1: Buongiorno da Savio Montieri. Buongiorno.
0: Oggi è lunedì, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi, cari piccolini. Lunedì 21 settembre.
1: Grazie anche per i messaggi che ci state già inviando al 331-995-0095, i vostri SMS e WhatsApp. Tra poco li leggeremo. Salutiamo Max Pierucci, Andrea Mazzella in regia.
0: Buongiorno amici, buongiorno Cicci.
1: Buongiorno Cicci.
2: Eccomi qui, in questo lunedì. Oggi è San Matteo Apostolo.
1: Auguri a tutti Matteo.
2: Tanti auguri, certamente. E poi oggi è la giornata internazionale della pace, Roberto.
3: Esattamente, oggi giornata internazionale della pace, che sarebbe bello fosse tutti i giorni una cosa del genere. Oggi sarebbe questa bello, giornata voluta dall'ONU nel 1981 per esortare tutti i popoli e le nazioni a mettere fine a qualsiasi tipo di ostilità reciproca. Questo evento è molto sentito anche nelle scuole primarie, dove i bambini lavorano insieme per creare cartelloni dedicati alla pace e li espongono fuori e dentro le classi. Anche nella vita di tutti i giorni si può celebrare questa giornata, ad esempio provando a far pace con qualcuno se abbiamo una questione ancora in sospeso, non lo so. Un'altra possibilità è prendere questa ricorrenza come occasione per fare una donazione a una associazione umanitaria che opera per aiutare le popolazioni colpite dalla guerra. Ma per questa giornata ho per voi una frase che molti già conoscono, ma non sapevano, magari attribuita a Jimi Hendrix, che diceva: quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace.
0: Aveva ragione Jimi Hendrix e ancora ragione oggi quando Radio Italia, solo musica italiana, solo le 6.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Grazie per il vostro buongiorno.
1: Salutiamo anche l'amico che va a scuola con queste bimbe belle. Ciao.
0: Leggiamo qualche messaggio, dai. 331-995-0095. Buongiorno, sono Gaia da Cremona. Oggi è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer. Vorrei rivolgere un pensiero a tutte le persone che ne sono affette. Grazie, buona giornata a tutti. Un abbraccio grande.
2: Grazie, Gaia. Ciao, potete fare tantissimi auguri di buon compleanno ad Eleonora, che oggi compie 18 anni. Brilla sempre, non smettere mai di sognare. Auguri da mamma Annalisa, papà Fabrizio e Leonardo, e tanti auguri anche da parte nostra, Eleonora.
0: E poi buon compleanno a Francesca di Arco Felice da parte dei suoi tantissimi cugini. Sei il sole di ogni giornata. Buon 58esimo compleanno. Auguri, auguri, auguri.
3: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: te.
1: Cercavo amore, Emma, Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Ale da Marsala che ci ha mandato anche una bellissima foto.
2: E poi Filomena da Termoli fa tanti auguri di buon compleanno a Francesca.
1: Auguri anche da parte nostra.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
11: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
10: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
12: Ma possiamo venire anche noi?
10: Sì!
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
15: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
16: 90 secondi, non uno di più.
15: E se l'idea funziona, si sente subito.
17: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
18: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
19: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Saif, parlare d'amore, Ardo Italia, solo musica italiana. E dopo aver parlato d'amore con Saif, parliamo di Kimi Antonelli. Kimi Antonelli a soli 20 anni è già considerato un fenomeno dell'automobilismo, ma come ogni ventenne ha ancora tanti sogni, come ha dichiarato lui stesso in una recente intervista. Max,
1: dimmi,
0: cosa dici? Proviamo a chiamarlo per farceli raccontare direttamente da lui?
1: Magari in giro con il motore, che ne sappiamo.
0: Può essere.
2: Scusate un attimo, scusate.
0: Ma che succede, Kimi?
2: Ecco fatto, no? Mi si era attorcigliato il cavo della Play intorno al volante della Mercedes.
0: Ma scusa, perché sei nei box? Allora fammi capire, mentre sei nei box ti rilassi con la PlayStation?
2: Ma che nei box? Ci gioco in pista durante la gara, se no mi annoio.
1: Ma come? Ti annoi durante la gara?
2: Sai cosa vuol dire fare 60-70 giri nello stesso circuito pieno di vecchi che van piano? No, dico, per andare così piano compravi una Panda, invece del casco vi mettete un cappello e andate a rompere i maroni nelle rotonde alla domenica, dai.
0: Ma no, va bene che sei giovanissimo e in pochi ti stanno dietro, però.
2: Ma dai, c'è Hamilton che è così vecchio che sulla Ferrari ancora l'accendi sigari e l'autoradio col frontalino, per non parlare di Alonso che al pit stop cambia sia le gomme che il pannolone.
1: Ma figurati.
0: Senti Kimi, piuttosto parliamo dell'intervista in cui tu hai raccontato che hai ancora tanti sogni da realizzare.
2: Sì, guarda, io poi alla fine cosa vuoi? Sono un ragazzo normale, come tutti gli altri ventenni io sogno, io sogno di diventare pilota di Formula 1. Scusate, quello l'ho già realizzato. Allora io sogno di vincere Monza. Anche quello l'ho già fatto. Vabbè, dai, me ne rimane uno che vorrei realizzare subito, dai.
0: E quale sarebbe?
2: Avere una versione di Super Mario Kart sulla Play, almeno lì ci sono piloti che vanno più forte.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. E se un oggetto ti facesse dire mai più senza? Arriva Bite It Now, mai più senza, la nuova prima serata di Nove condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore. E una giuria d'eccezione, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo buy. Bite It Now, mai più senza, ogni giovedì in prima serata su Nove e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Chi l'ha detto?

0: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
12: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
13: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
12: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
14: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Per Gianluigi Buffon la nuova sfida non si gioca sui campi della Serie A ma sui libri di testo. A 48 anni l'ex portiere di Juventus e Nazionale ha deciso di riprendere gli studi interrotti da ragazzo per conquistare finalmente il diploma di scuola superiore, vero Gigi?
1: Uella, ciao a tutti, come state? State bene?
0: Non c'è male, grazie. Tu invece hai deciso di tornare a scuola?
1: Oh, sì, mi sono iscritto all'Istituto Paritario Marconi di Piacenza per portare a termine il mio percorso personale.
0: Per la serie non è mai troppo tardi.
1: Beh, sì, lo voglio per me stesso, per i miei genitori e anche per essere d'esempio ai miei figli che mi vedevano tutto il giorno a far niente sul divano.
0: Ecco, qual è il tuo obiettivo, Gigi?
1: Beh, l'obiettivo è cancellare lo stereotipo del calciatore ignorante.
0: Che poi tra te e l'Istituto Marconi esiste già un legame storico, no?
1: Sì, sì, è proprio lì che da giovane, tra l'altro, ho sostenuto da privatista l'esame di idoneità alla terza classe di ragioneria.
0: E adesso ti mancano gli ultimi 2 anni.
1: Sì, però vedrò di fare 2 anni in 1.
0: Ecco, tra l'altro non si chiama più ragioneria, ma Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing.
1: Come si chiama?
0: Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing.
1: Ma è troppo difficile, mi sa che lascio perdere, ragazzi.
0: Ma no, ma Gigi.
1: Ma sì, Gigi Gigione, il bel Gigione Gigiottone, cucu, cetete.

0: Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, ci sono degli auguri.
1: Ci sono degli auguri da fare. Buongiorno, stavi dicendo il numero di telefono?
0: Sì, lo diciamo dopo. Adesso, anche dopo.
1: Buongiorno piccolini e buongiorno Cici, sarebbe un piacere ricevere i vostri auguri di buon compleanno che è stato sabato 19 e voi sabato non ci siete. Grazie e buon lunedì. La vostra affezionatissima Tiziana da Cassina De Pecchi. Sì, ci siamo però alla sera.
0: Auguri, auguri Tiziana.
1: Dalle 7 alle 9 di sera.
0: Se poi questo sabato non c'eravamo.
1: Ah già, è vero, questo sabato no, perché...
0: Però di prossimo ritorniamo.
1: È vero.
0: Domenica
1: è vero.
0: E poi ci siamo stati ieri.
2: È una confusione weekendale.
1: Auguri Tiziana.
0: Auguri, auguri. Quando era d'Italia solo musica italiana, mancano 30 secondi alle 8.
2: Allora c'eravate domenica. Sì,
0: domenica sì.

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Germania, l'AfD vince anche in Pomerania, ma non ha i numeri per governare la CDU. Fuori dal Parlamento regionale Berlino, alla sinistra della Linke. Merz ammette il disastro, ma tira dritto. Il monito di Mattarella: emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, nessuna retromarcia sui diritti. Poi elogia il dissenso, presidio di libertà. Meloni annuncia una stretta sulla scuola, tetto per gli studenti stranieri, divieto di burka e niqab. Schlein attacca, la premier insegue Vannacci sulla remigrazione. Da Pontida, Salvini sfida i dissidenti della Lega e propone un congresso straordinario ad ottobre alla kermesse dei 5 Stelle. Conte incassa il sì della base contro il riarmo. In Russia il partito di Putin vince il voto per il rinnovo della Duma con oltre il 57%. Il figlio di Anna Politkovskaja, Sky TG24, non riconoscete queste elezioni. È indagato per omicidio il 35enne che nel Cuneese ha ucciso a colpi di pistola uno dei ladri sorpresi nel suo cortile. L'uomo ha esploso 10 colpi dal balcone. Le indagini sull'aggressione alla professoressa in una scuola a Roma, si indaga sulle chat del 13enne, su chi ha postato il filmato sul web, si cercano possibili istigatori. Serie A, Milan e Juve tornano a vincere, il Frosinone stende il Como, pari tra Fiorentina e Napoli, ora stop di 2 settimane per la nazionale, l'addio a Mazzola, oggi i funerali.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio stazione di Salandra Grottole e prima dell'incrocio stazione di Pisticci, strada statale 176 della Valle del Basento. In Liguria, sulla statale 654 di Valnure, lavori di manutenzione sull'incrocio Villanoce. Ancora in Liguria, sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Garessio e prima dell'incrocio Gazzo. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, lavori di manutenzione dopo Partinico statale 186 di Monreale e l'incrocio variante di Alcamo, direzione incrocio Trapani, strada statale 115 sud occidentale Sicula. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, rallentamenti causa traffico intenso sull'incrocio Sacro Fanese Malborghetto, direzione incrocio piazzale Flaminio. Sulla statale 343 Asolana, in Lombardia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Colorno e prima dell'incrocio Piadena, strada statale 10 Padana Inferiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E facciamo tanti auguri di una pronta guarigione a Vasco Rossi, che si è operato in questi giorni alla schiena.
1: Sì, ma tutto a posto, eh?
0: Tutto bene, forza Vasco, un abbraccio grande. Questa era Io No, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Oh yeah. Ciao Radio Italia, sono Francesco Piomele, vengo da Potenza e devo fare

0: Ciao Francesco da Potenza. Un grande
1: Francesco
0: abbraccio.
1: Fa la scuola media.
0: Sì.
1: Ciao Francesco.
0: Bravo Francesco.
1: Buona scuola.
0: E queste sono le buone nuove con Savi e Montieri.
1: Certo.
0: C'è anche Cici, l'avete sentito?
1: È scontato, ci sono.
0: In regia c'è Max Pierucci con Ciao, Andrea Max. Mazzella. E la bella musica italiana. Ultimo, tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: cara Radio Italia.
1: Gali, cara Italia. Ciao, sono Stefania dalla Sardegna. Vi ascolto da casa con la gamba ingessata. Mi salutate? Guardate da dove vi sto ascoltando. Ci ho mandato la foto dalla radio.
0: Una radio.
1: Della radio dove ci sta ascoltando.
0: Una radio d'epoca.
1: Ciao Stefania, ciao. Tanti auguri, mi raccomando.
0: In bocca al lupo. Buongiorno. Oggi la mia super mamma, la mitica Rosana di Belforte, provincia di Mantova, compie 92 anni. Le potete fare gli auguri? Con amore, Renata.
1: Auguri, certo. Rosanna. Auguri.
0: Tanti auguri, cara Rosanna.
1: E poi facciamo tanti auguri anche a Elenia, che oggi compie 16 anni.
2: Auguri anche ad Elenia.
3: Buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: www.filemi.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
13: Yeah! Uno!

0: Ken!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: nostre segna di sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8:32. Buongiorno cari piccolini.
2: Avete preso il caffè?
1: Buon inizio settimana a tutti. Il caffè l'abbiamo preso, sì, ma adesso lo riprendiamo, Ci vuole un altro caffè. Ma
2: dove lo prendete? Al bar di solito? Quanto spendete? Quanto spendete più o meno?
1: Dipende.
2: €1,20? Sì. La media è quella più o meno.
1: Si parte da €1,20, poi dipende.
2: Qualcuno un euro
1: dove ti
2: ancora.
1: Trovi.
2: Ma pochi, ma
1: anche più di €1,20, a volte sì, anche 2 euro, dipende dove lo prendi.
2: Addirittura 2 euro, qualche bar dove, un po' più sofisticato.
1: Dipende dove sei.
2: C'è un bar a Menafro in provincia di Isernia che applica un'altra tariffa particolare: se le persone si portano la tazzina da casa, pagano il caffè 50 centesimi, meno della metà del costo normale, insomma.
1: È al contempo, devo dire, un bel risparmio per il cliente e anche di risorse per noi tra energia, elettricità e detersivi, ha spiegato così la titolare dell'attività.
2: Risparmiando, cioè, uno si porta la tazzina da casa, non devi lavarla, eccetera.
1: Ma vale solo per il caffè o posso portarmi anche la tazza del cappuccio? No,
2: penso valga solo per il caffè.
1: Solo per il caffè.
2: È una regola, una regola però esiste e non è negoziabile per questo bar di Venafro. Per ottenere l'agevolazione occorre presentarsi con un contenitore in ceramica, attenzione, non vale il bicchiere di carta o di plastica, perché questi non vengono ammessi.
1: E non c'è carta lui?
2: Non c'è carta.
1: Non c'è carta, niente carta, solo ceramica.
2: Adesso immagino Annalisa e Madame che vanno in questo bar di Venafro come amiche e cantano Amica e gli regalano tutta la caffetteria praticamente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 100 messaggi, Lazzara d'Italia, solo musica italiana, e sono quelli che ci avete inviato voi per quanto riguarda la notizia che abbiamo dato
1: del caffè,
0: fa, del caffè.
1: A 50 centesimi se ti porti la tazzina da casa.
0: Sì, sì.
1: Questo succede in un bar di Venafro, mentre Cristina da Viareggio, che lei stessa ha un bar, ci ha elencato le tariffe che lei propone ai suoi clienti.
2: Sì.
1: Il caffè da me costa 1,20 euro, il cappuccino 1,60 euro, le brioche 1,20 euro e 1,40 euro. Il caffè corretto invece costa 1,80 euro. Ciao Cristina da Viareggio.
0: Beh, direi ti verremo a trovare presto.
1: Adesso tutti ci mandano il loro tariffario.
0: Grazie Cristina, saremo lì con le parti molto presto.
1: Bella Viareggio.
0: Molto bella. Solo su
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, da settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
5: Oh, mi puoi dare una mano?
6: Non so niente del lavoro io.
7: Sicuro non si cercano per strada, però.
4: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
8: Mi sta sempre a giudicare.
9: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
4: E Valerio Mastandrea.
10: Non mi fa preoccupare.
11: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
4: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è Peanut Butter Fiorentini, irresistibile.
20: Dammi qua.
21: Peanut Butter Fiorentini, piace grandi e dai bambini.
22: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
24: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
25: Ma deve essere anche complicata?
24: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
25: La procedura XPIR?
24: La attiviamo noi.
25: La conservazione digitale è a norma?
24: Ce ne occupiamo noi.
25: Ti servono SPID o firma digitale?
24: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
25: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
24: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
26: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
27: C.
26: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
27: Sempre con me.
26: Sabato 26 settembre Saga Po apre il primo store in Italia, a Milano al centro Sarca di Sesto San Giovanni, e alle 15 all'inaugurazione c'è Giulia Stabile.
27: Gioielli Saga Po, sempre con te.
28: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Bike Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Casini.
1: Marrakech e Guè a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Casini.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Ti sento vivere 883 a Radio Italia, solo musica italiana, e noi la sentiamo perché è qui con noi Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buon lunedì.
1: Ma vedi, stavo riflettendo su questa cosa delle volte, sai, gli impedimenti dovuti a degli infortuni che ti costringono a stare ferma. Mi riferisco alla distorsione che ho fatto a marzo. E poi, sai, la ripresa è lenta, quindi sei costretto a fare dei percorsi più tranquilli. Grazie a questo ho scoperto dei percorsi vicino casa meravigliosi, che ho anche documentato su Instagram.
0: Sì.
1: Molti penseranno ha scoperto l'acqua calda. Montevecchia.
0: Montevecchia.
1: Che è poco fuori Milano, è proprio nel cuore della Brianza, dove ci sono un sacco di sentieri per tutte le gambe, per tutti i fiati, ma di una bellezza.
0: Sì, di una bellezza.
1: E tra l'altro c'è, sai, anche la possibilità di fermarsi a mangiare, producono formaggi, bellissimo. Chi vuole fare una camminata fuori città, veramente
0: ce la consigli,
1: è un posto magnifico.
0: Montevecchia, tutti lì.
1: Sento il coro degli ascoltatori che pensano, e tu adesso lo scopri.
2: Tra l'altro tu ci abiti anche vicino,
1: molto vicino, a 20 minuti di macchina, 25.
2: Vabbè, le cose vicine noi non le si apprezza mai, invece
1: è
2: poi
1: vero.
2: Vedi, capita qualcosa che te le fa apprezzare.
0: Non è mai troppo tardi, dai.
1: mai. Io sono pronta.
0: Benissimo.
2: Paoletta con voi fino alle 12. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Andrea Mazzelli, regia. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci e risentirci a domani. E io, oggi è la giornata internazionale della pace.
4: È vero, volevo salutarvi con questa frase.
3: Ecco, di
4: attribuita a Jimi Hendrix: quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace.
5: Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Germania Life Day vince anche in Pomerania, ma non ha i numeri per governare. La CDU per la prima volta fuori dal parlamentino Berlino alla sinistra. Merz ammette il disastro, ma tira dritto. Meloni annuncia una stretta sulla scuola, tetto per gli alunni stranieri, divieto di burka e niqab. Schlein attacca, la premier insegue Pannacci sulla remigrazione. Da Pontida Salvini sfida i dissidenti della Lega e propone un congresso straordinario a ottobre. Alla kermesse dei 5 Stelle Conte incassa il sì della base contro il riarmo. In Russia il partito di Putin vince il voto per il rinnovo della Duma con oltre il 57%.

0: Zelensky fa sapere di aver parlato con il presidente americano, ci vedremo a New York. Escalation in Medio Oriente, allerta degli Stati Uniti sull'Iran, deciderò se farlo esplodere, avverte Trump che intanto starebbe preparando sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. È indagato per omicidio il 35enne che nel Cuneese ha ucciso a colpi di pistola uno dei ladri sorpresi nel suo cortile, l'uomo ha esploso 10 colpi dal balcone. Le indagini sull'aggressione alla professoressa in una scuola a Roma, si indaga sulle chat del tredicenne e su chi ha postato il filmato sul web, si cercano possibili istigatori. Serie A, Milan e Juve tornano a vincere, il Frosinone stende il como pari tra Fiorentina e Napoli, ora stop di 2 settimane per la nazionale, l'addio a Mazzola, oggi i funerali.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo pronti per far ripartire la nostra settimana. Oggi lunedì 21 settembre 2026 ed è San Matteo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, cercate di trovare il tempo da dedicare alle richieste che vi sono sottoposte dalla vostra dolce metà. Se avete un'intesa complicata, ciò potrebbe appianare alcune incomprensioni. Una certa stanchezza e irritabilità si faranno sentire nella serata. Toro, avete le carte in regola per accedere a spazi lavorativi più creativi, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. Siete comunicativi e molto aperti alle novità e proprio per questo, di fronte a un nuovo incontro, non vi tirerete indietro. Gemelli, le vostre qualità di acume intellettuale sono arrivate a un picco di efficienza. Raggiungono il massimo proprio in questa giornata. Saprete come impiegare il vostro tempo. Vi aspettano diversi incontri che sapranno eccitare le fantasie dell'amore. Cancro, sarete capaci di svolgere una mole notevole di lavoro a patto che nessuno interferisca o vi costringa a inopportune forzature. Venere solleverà ventate di malumore che tenteranno di spiazzarvi, ma oggi avete discreti requisiti per resistere ai tumulti del cuore. Leone, le ostilità planetarie aumenteranno, rendendo sempre più faticoso il normale svolgimento anche delle attività quotidiane. Lo stress si farà sentire e vi indurrà in errore, specie se dovete occuparvi di questioni di una certa complessità. Vergine, giornata decisamente serena all'insegna della tranquillità e del buon umore. Complici gli astri che vi sono favorevoli, riuscirete finalmente a chiarire un malinteso con il partner. Il lavoro vi darà grandi soddisfazioni e saranno sicuramente tutte meritate. Bilancia. Il quadro astrale favorevole rafforzerà la situazione professionale, in particolare se svolgete un lavoro autonomo. In amore si fa sempre più netto il bisogno di stabilità. Se siete soli, il vostro stile seduttivo, raffinato e intellettuale agevolerà una profonda attrazione. Scorpione. Agirete con trasparenza e onestà. Molti, forse troppi, progetti da mettere in cantiere, quindi sarà necessaria un'accorta selezione. La prospettiva per i fatti di cuore continua ad essere propizia, grazie a Venere nel segno che vi regala un periodo di dolcezze amorose. Sagittario, la vostra situazione economica è in netto recupero. Consolidate i guadagni pensando ad investire in beni immobili. Coloro che vivono un rapporto di coppia stabile non devono faticare molto per pensare a un futuro a due. Capricorno, sta maturando una positiva accelerazione. Molti progetti ambiziosi che avevate posteggiato sono pronti per uscire dal cassetto. Gli astri che tutelano gli amori avranno frequenze delicate, appena avvertibili, ma cariche di profumi e segnali che faranno ben sperare. Acquario, non date niente per scontato, verificate ogni singolo dato e cercate di avere quante più informazioni possibili su ciò che dovete fare. In amore tergiversate per non dare una risposta definitiva, ma se la relazione ancora potenziale già non vi convince, scappate. Pesci, incertezze e dubbi in amore vi inquietano, rendendovi malinconici e diffidenti. Usate il buon senso, non date corpo alle ombre. I vostri sospetti sono solo frutto di una fervida fantasia. Una lunga passeggiata in mezzo alla natura vi aiuterà a riequilibrarvi. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Qui non serve mica essere in tanti. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

Ti è mai successo Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana? Buongiorno da Paoletta, buongiorno Andre e dall'altra parte buongiorno a tutti voi. Chissà quanti di voi sono riusciti a farsi un giretto in questo periodo dell'anno che ancora non fa freddo. È bello poter andare a farsi un giretto da qualche parte, e leggevo di questa meta che è diventata una meta turistica ricercatissima soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, perché è diventata virale per la presenza di alcuni animali. Allora, innanzitutto parlo di un'isoletta dello Ionio della Grecia, vicino ad Itaca, che si chiama Atokos, ed è un'isoletta disabitata, cioè ci sono un paio di edifici, una casetta e una cappella, però è disabitata, ma è abitata da tanti maialini neri. E allora i turisti partono, si fanno la loro gita di mezza giornata su quest'isola anche per farsi queste foto con i maialini neri. La cosa che attira l'attenzione proprio il contrasto del colore, perché questo mare cristallino tipico greco, comunque mediterraneo, e il nero di questi maialini, si vedono anche le mamme con i cuccioli, bellissimi. È un tratto di costa frequentato da questi maialini, soprattutto in una baia, e appunto è diventata virale, e prima non veniva presa in considerazione, anche perché disabitata, al massimo ci passavi per andare altrove, ad esempio ad Itaca, e adesso è diventato tanto famosa. Chissà dove siete andati voi, se avete incontrato animali durante le vostre passeggiate, escursioni, se avete preferito la città, se avete passato un buon weekend, se lo volete raccontare, se avete fatto delle scoperte, avete trovato un posto che vi ha entusiasmato e che volete condividere. 331 995 0095, per cercare di portare fino ad oggi, magari per tutta la settimana, gli effetti benefici di un buon weekend. Se non è stato un buon weekend, cerchiamo di prenderci gli effetti benefici di chi ha passato un buon weekend. E iniziamo anche con Che bella vita, Ariete, Angelina Mango. Ma quanto è piccola sta

0: La vita, Ariete, Angelina Mango, e questa canzone sarà in Tutti tornano a casa, nel terzo album di Ariete. Il 2 ottobre uscirà con altre 11 canzoni. Mi piace il messaggio che arriva da Elia di Roma, dice: ma guarda Paoletta, a proposito di maialini, no? Dicevamo di questi maialini su una spiaggia di un'isola greca, dice: a Roma siamo pieni di cinghiali, però non vedo tutti questi turisti che si vengono a fare i selfie con loro.
1: Frizzate in call. Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita.

0: meno pensieri,
1: più capvoce.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Hit Parade, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Tanti di voi stanno scrivendo: io non ho bisogno di andare troppo lontano per vedere gli animali. Ad esempio c'è il messaggio di Pina dalla provincia di Oristano che dice: beh, guarda, noi in Sardegna abbiamo direttamente i cinghiali in spiaggia che rubano i panini ai bagnanti. Oppure Claudia, ma tu dove vivi? Dice: non ho bisogno di andare in giro per vedere animali, dietro casa mia c'è il bosco e vedo caprioli e fin qui cinghiali, ok, martore, tassi, lepri, aironi, volpi, corvi reali e falchi. Claudia, io ti giuro, ho dovuto aprire Google per guardare una martora e per guardare un tasso, perché non avevo idea di come fossero. Il tasso è bianco e nero e a righe, e la martora sembra un po' quasi un ermellino, ma ti giuro, io evidentemente ho un tasso di ignoranza sulle sembianze di alcuni animali che non pensavo di avere. Ma scusami, ma anch'io vivo vicino a un bosco, però io tutti questi animali mica li vedo. Vivrai magari in quota anche per vedere tutti questi animali, che tipo il corvo reale e i falchi non è proprio comune. Di sicuro tu non vivi in città e vivi anche in un posto bellissimo. Sono proprio curiosa di sapere esattamente da dove. Paolo di Milano invece non manda immagini di questo tipo, ma manda dei video. Evidentemente ieri si è divertito moltissimo, è andato a vedere i Negramaro, tante foto che arrivano dai concerti di questa fine dell'estate, alcuni ancora all'aperto e il tempo regge, quindi ci possiamo ancora permettere di andare fuori per goderci la musica tutti insieme all'aperto. E adesso ascoltiamo una canzone di un artista che vorremmo risentire anche con cose nuove. Nel frattempo la fidanzata Camille Oak gli ha fatto una bella dedica sui social, dove ha detto: tu sei il mio essere a casa, sei casa, lo ha scritto, e lui è Tananai, questa Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Un altro singolo dall'album delle Bambole di Pezza si chiama Settembre su Radio Italia, solo musica italiana. Anche Eros Ramazzotti è salito nel weekend sul palco dei BYD Music Awards per ritirare ben 3 premi. Eros si è portato a casa, è stato lì, ha ringraziato il pubblico a Verona, all'Arena di Verona, però come sapevamo già non ha potuto cantare, l'aveva anticipato sui social perché è in convalescenza, ha operato le corde vocali. Tutto va benissimo, però ci vuole un recupero e questo recupero è lungo. Ha dovuto posticipare, come sappiamo, anche il rientro sul palco fissato per l'autunno 2027. Sarà pronto poi per Canada, Nord America, America Latina, per poi tornare in Europa nel 2028. Quindi il giro sarà lunghissimo, durerà più o meno un anno. E noi lo ascoltiamo. Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Questa è Adesso Tu.

0: adesso.
1: Eros Ramazzotti, adesso tu su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il Vivere Bene, che è dedicato alla salute e al benessere. Sempre di più, sempre più persone stanno decidendo di anticipare la cena proprio per la cura del benessere, con attenzione al rapporto tra alimentazione e sonno, perché cenare presto aiuta a ridurre il rischio di reflusso gastroesofageo e disturbi digestivi, che sono due fattori che compromettono la qualità del sonno. Mangiando presto si può favorire un miglior controllo della glicemia, influenzare positivamente il metabolismo. L'indicazione degli studiosi è lasciar passare almeno 3 ore tra la cena e il sonno. Bisognerebbe cercare di evitare di mangiare troppo la sera, limitare gli alcolici, mantenere orari dei pasti più regolari ed evitare di sdraiarsi subito. Madonna, io a parte l'alcol sbaglio tutto.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi. Tante offerte. Come macinato.

0: piatto misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Beato te Paolo da Milano, dice: ho la fortuna di finire presto di lavorare e quindi sì, cena regolare alle 19. Paolo, quando dici sì, cena regolare alle 19, mi fai venire in mente le cene che faccio a casa di mio fratello, e anche per loro si dice regolare alle 9, però non alle 7, alle 21. E dice Paolo, alle 19 poi camminata con il cagnolino, e da quando faccio così sono migliorate un sacco di cose, sonno e sensazione di benessere. Hai certamente ragione tu Paolo, sicuro che fa molto meglio fare in questo modo. E poi c'è la foto che ha mandato Cristina da Levanto, ma è una foto incredibile, che dice: ciao Paoletta, questo è Mario, gira tranquillo anche ai giardini. Mario è il nostro cinghiale di paese, c'è questo cinghiale che ormai è diventato di famiglia per il paese di Levanto, si fa il suo giretto, va al parchetto, immagino che non distrugga niente. Ma Cristina, ma un cinghiale in genere se trova la spazzatura rovista, mi auguro che questo non accada. Comunque in genere non è proprio un rapporto così sereno tra gli esseri umani in cinghiali in città, però qua si parla di Levanto, magari è diverso ed è quello che mi auguro ovviamente per voi. E adesso ascoltiamo il nuovo singolo della signora della musica italiana, con un video girato da Ferzan Özpetek, interpretato da Luca Argentero. La canzone di Mina, Vento di passione. Il ricordo

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 21 settembre 2026. Fanno il mosto, il mostro fa il mosto. Malori da esalazioni nel mosto in cantina, 3 persone messe in salvo, padre, madre, figlia, erano in una cantina a 5 fondi in Calabria. Sono stati soccorsi, necessari gli autorespiratori. Trump ha detto: deciderò se e quando farò saltare in aria l'Iran, meglio si comporti bene quella gente lì. Sono pronto a un incontro col presidente iraniano. La Meloni, tutto per salvaguardare l'italianità, un tetto agli stranieri nelle scuole, nelle classi, i bambini italiani non siano minoranza. Ci sono però dubbi tra gli addetti ai lavori su questa norma. Un'altra norma, promette la Meloni, vieterà anche il burka a scuola. Salvini annuncia un congresso della Lega, mentre Vannacci parla di patriarcato che protegge la famiglia. Conte sull'orlo del precipizio, le sfide sono cruciali. E le sorelline ritrovate, Domitilla e Benedetta, sono state trasferite in una comunità protetta insieme ad altri 4 fratelli. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah, vanno all'asta gli oggetti di Brigitte Bardot, gioielli, vestiti, cappelli, scarpe, mobili. Il marito contesta e dice: è una vendita scandalosa. Apre l'astronave museo di George Lucas a Los Angeles, dal creatore di Star Wars, dedicato alla narrazione visiva. In Tanzania, dei leoni ammazzati in un parco dell'UNESCO, sono stati avvelenati 10 felini angoro ngoro. Le elezioni in Germania, l'ultradestra vince anche in Mecklenburg-Pomerania, a Berlino vince la sinistra della Linke, fuori il cancelliere Merz che ammette: è un disastro, ma io non mollo mica. In Russia ovviamente vince Putin. Sarà lo storico palazzo comunale di Montalcino a Siena a fare da cornice all'atteso e blindatissimo matrimonio tra il cantante Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron. Dice la bravissima, simpaticissima Serena Rossi: il destino a volte ci dà una mano, basta credere nei sogni e non forzare gli avvenimenti. Lo sport, il mondo del calcio si stringe per l'ultimo saluto a Sandro Mazzora, il campionissimo dell'Inter. Oggi funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. La pallavolo, europei maschili, l'Italia ha battuto la Danimarca e adesso nei quarti se la vedrà con la Finlandia mercoledì. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. La rimonta dell'alta pressione sull'Italia non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni. Lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.

0: il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa la RAI ha pubblicato il regolamento del prossimo Festival di Sanremo, che vi ricordo sarà tra il 16 e il 20 febbraio. Allora, ci sono delle novità importanti, ne avevamo già parlato, però non era ancora niente di ufficiale, adesso c'è l'ufficialità. La prima riguarda la serata performance, cioè quella che decreterà il rappresentante dell'Italia all'Eurovision. Fino ad oggi quello che vinceva il festival andava dritto all'Eurovision, e invece questa volta no, ci sarà una serata dedicata il venerdì. Quest'anno capita il venerdì 19 febbraio. Tutti e 24 gli artisti si esibiranno la stessa canzone che è in gara per il Festival di Sanremo, però potranno farlo con modalità diverse, tipologie di esibizioni differente. Noi siamo abituati a vedere al Festival di Sanremo il cantante che canta, punto. Non c'è una performance, e invece i cantanti potranno fare quello che vogliono in accordo con la direzione artistica. Vuoi portare la ballerina, il ballerino, vuoi suonare la stessa cosa con un altro strumento, vuoi aggiungere, vuoi togliere, vuoi cantare a cappella, vuoi... se sei d'accordo con il direttore artistico lo puoi fare. E in questa serata le esibizioni verranno votate dalla giuria popolare, quindi da noi, televoto e voto online, e dalla, questa mi fa paura, giuria internazionale di esperti, formata da chi? E non viene specificato granché, dice, da personaggi di particolare rilievo professionale nel mondo della musica e dello spettacolo internazionali, quindi che abbiano un respiro non solo italiano, esperti che possano comprendere quale canzone potrebbe essere più adatta allo show che poi internazionale dell'Eurovision Song Contest. Poi un'altra novità, ce l'ho il tempo? No, non ce l'ho il tempo, parleremo più avanti perché ci vuole tempo per spiegare tutto questo.
1: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa so-

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Non è mica te, è di Brock su Radio Italia, solo musica italiana, ed è il momento di progettare la tua Febal Casa. Visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te. Ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio. Per attivare lo sconto è semplicissimo. Scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le info su febalcasa.com e nei punti vendita Febal Casa aderenti. Febal Casa, se è Febal, è casa.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
5: C.
4: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
5: Sempre con me.
4: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
5: Gioielli Saga Po, sempre con te.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora, buon inizio settimana anche a te Enzo Miccio. Radio Italia Style, tutto tuo l'appuntamento. Ciao Enzo.
1: Eccoci qua, buon inizio settimana della moda milanese. Eccoci siamo, oggi lunedì 21 parte la settimana della moda con delle anteprime, poi tutte le sfilate a partire da domani, ma ufficialmente si è aperto il calendario dei grandi eventi. Statevene belli chiusi in casa se nulla avete a che fare con la moda e se non abitate a Milano, perché è una settimana bella impegnativa. Io mi sono munito di scooter, motorino, come faccio di solito, perché senza il motorino, senza il mio tricity non riuscirei ad andare da nessuna parte. Allora, Milano Fashion Week dedicato ovviamente alle collezioni donna primavera estate 2027. L'estate è finisce oggi è 21, oggi è l'ultimo giorno dell'estate, ma già parliamo del 27. 7 giorni, 61 sfilate, 88 presentazioni, 54 eventi, 203 appuntamenti. Allora, tra le novità, il debutto di Moschino con Loris Messina e Simone Rizzo alla loro prima collezione sia maschile che femminile. Nel calendario poi entrano nuovi nomi internazionali, tra cui Victor Hart, che siamo lì in attesa di vedere cosa ci propone. Chi apre la settimana della moda sarà Prada, quasi sempre, e chi la chiude sarà Armani, quasi sempre, come abitudine.
0: L'ho persino imparato io.
1: Ecco, ma la Fashion Week non sarà solo passerelle, ragazzi miei, ricordatevi, l'invito alle passerelle sarà un po' più difficile, magari sarà più facile arrivare, andare ad una mostra, ad un evento culturale, ci sono tantissimi appuntamenti attesi, la mostra Dalì e la moda, che è qui a Palazzo Reale, che è questa mostra dedicata al rapporto tra il grande artista e il mondo della moda, e poi spazio ai nuovi talenti a Palazzo Morando, dove verranno presentati designer emergenti italiani e internazionali. Insomma, Milano si appresta a diventare di nuovo protagonista, capitale mondiale dello stile per una settimana, e io dico anche di più. Allora, buona settimana della moda a tutti, noi ci sentiamo domani.
0: Buon frullatore,
1: grazie,
0: a domani.
1: Un bacio.
0: Ciao ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Un ascoltatore scrive: ma quindi dopo quello che hai detto sul festival, niente serata delle cover? Ah no, non ho detto questo. La serata delle cover è il giovedì, certo che ci sarà. Poi nella prossima ora approfondisco tutte le serate del festival, ma certo che ci sarà anche quello.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Vendi Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
11: Convenienza nostra.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse! Sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì!
14: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

0: Christmas.
1: Miss Italia, il singolo di Dito nella Piaga, e Dito nella Piaga ci riporta al Festival di Sanremo. Lei ha avuto grande successo quest'anno, poi ad aprile è uscita con l'album che si chiama proprio con questa canzone, e a fine novembre farà due live speciali nei club di Roma e Milano. Torniamo al Festival di Sanremo. Oggi, come vi raccontavo un'oretta fa, è uscito il nuovo regolamento e ricapitoliamo, facciamo un riassunto velocissimo. La prima serata di martedì 16 febbraio, esibizione di tutti i campioni. La seconda serata, seconda esibizione di tutti i campioni. Terza serata, serata cover, duetti, classici, quindi le canzoni del passato che sceglieranno gli artisti. Venerdì, serata Eurovision, cioè quella che è stata chiamata la serata performance, dove faranno la stessa canzone in gara, però con uno show, quindi esattamente come potrebbe essere proposta all'Eurovision Song Contest. Sabato, come sempre, la quinta e ultima serata ci sarà la finalissima, e le novità riguardano proprio la serata, l'ultima, e il voto della serata finale. Sapete che alla fine della serata vengono fuori gli altri anni, venivano fuori 5 artisti. Quest'anno, dice il regolamento, le prime posizioni in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5, quindi mostreranno o 3 o 4 o 5 finalisti, senza indicare l'ordine di classifica. Ok, gli altri anni cosa succedeva? Che rivotavano tutti, quindi giuria popolare.

della sala stampa, TV e web, la giuria della radio, e poi il risultato si aggregava a tutto il resto. Quest'anno quest'ultima fase della votazione sarà ad opera solo del televoto e online, quindi solo la giuria popolare. Quando ne rimarranno o 3 o 4 o 5, solo la giuria popolare, e poi verrà aggregata a tutto il resto. E la terza serata, come questo ne abbiamo detto, insomma, ho fatto un riassunto molto veloce perché poi c'è tutto l'ambito dei giovani e ne riparleremo ancora anche di quello, però così mi sembra di essere stata chiara. Ditemi di sì, vi prego, perché col regolamento appena uscito non è sempre tutto semplicissimo. Ora c'è Coez, questa è Come nelle canzoni.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Barrio Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana, l'Italia terra di delizie. Parliamo di cibo e di un reportage gastronomico del Guardian che mette a fuoco due specialità italiane, la mozzarella pugliese e la burrata pugliese da una parte e la mozzarella di bufala campana. E questo è un quotidiano inglese molto famoso che non ha fatto un derby, non ha fatto una gara, però ha preso in considerazione queste due specialità di queste due regioni diverse italiane, da una parte appunto la Puglia, da una parte la Campania. E la giornalista inglese che era incaricata di questa inchiesta ha anche raccontato che lei preferisce il prodotto pugliese per il suo sapore, le note, umami, e comunque al di là di quello la bellezza è che uno può scegliere quello che vuole, cioè può anche preferire il fior di latte di Agen.

Erola, che è speciale e diverso da tutti gli altri perché viene prodotto da mucche che vivono lì ad Agerola, in quella particolare zona della Campania. Quindi ricordiamo che non mai deve essere una gara. È bello poter mangiare sia la mozzarella pugliese che quella di bufala campana. E però si è fatta giustamente una domanda questa giornalista inglese: ma una volta tornata a casa, come potrò mai accontentarmi dei formaggi inglesi? Bella mia. Oddio, però magari a Londra, nei grandi centri, arrivano anche i prodotti italiani. E il costo, che secondo me con un low cost, con un volo low cost, spendi meno a prendere un diretto da Londra fino a Napoli o a Bari e andarla a mangiare lì sul posto e a farti una bella pancia a soddisfazione. Ci dedichiamo a Raffa adesso, pazzi, stupidi ragazzi.

0: Sesso e Samba, Tony F. Gaia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no?

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene

0: e nel lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Lascia che io sia NEC su Radio Italia, solo musica italiana, e chiudiamo la nostra preparazione al Festival di Sanremo guardando non solo al regolamento che è uscito oggi, quello che riguarda i big, ma anche quello che si era già saputo con la comunicazione delle scorse settimane a proposito dei ragazzi, perché al prossimo Festival di Sanremo non ci sarà più la sezione delle nuove proposte. Da Sanremo Giovani uscirà un solo vincitore che andrà direttamente tra i big e il ragazzo sarà a pieno titolo, quindi tra i 24 artisti in gara, e quindi potrà anche vincere il festival come era già successo nel 2019 con Mahmood arrivava dal Sanremo Giovani e sarà decretato dopo questo lungo percorso di audizioni con 6 finalisti, 3 da Sanremo Giovani e 3 da Area Sanremo, un percorso molto lungo che finirà il 18 dicembre con la finalissima di Sanremo Giovani 2026 dal Casinò di Sanremo. Quindi in teoria non solo questo ragazzo potrebbe vincere il festival di Sanremo, ma potrebbe anche andare all'Eurovision Song Contest, perché arriverà direttamente tra i big. E quindi chiudiamo oggi questa preparazione per il Festival di Sanremo. Sembra difficile, poi impareremo tutto e capiremo tutto immediatamente appena comincerà il festival. C'è Sal da Vinci adesso, questa è Poesia.

L'emergenza d'amore, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che è venuta a trovarci pochi giorni fa e sono 2 anni che Laura Pausini non si esibisce in Italia nell'ambito del suo tour, che poi ha fatto tappa in ogni parte del mondo. E per questo motivo chiaramente Laura Pausini è carichissima e alla nostra redazione ha raccontato che sarà

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Raggi Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema, che dedichiamo al film La città dei vivi. La trama è questa: Luca ha 23 anni, è stato adottato e vive in una famiglia che lo ama, esce con gli amici, ha una fidanzata e sta cercando la sua strada in un'età in cui tutto sembra ancora possibile, il tempo stesso già perduto, e in questa ricerca vive una doppia vita. Una notte la traiettoria della vita di Luca si spezza contro una violenza insensata. La città dei vivi, distribuito da Eagle Pictures, uscirà al cinema il 1 ottobre.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito.

0: con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
13: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
18: Bite Now, mai più senza! Giovedì, in prima serata, sul 9!
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Kinzugi, Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Ora Luca Ward con la frase estratta da una canzone che ha interpretato questa mattina dopo l'oroscopo.
1: Qui non serve mica essere in tanti.
0: Qual era la canzone? Questo è il vostro compito, quello di riconoscere. Quattro amici di Gino Paoli oggi. Ce l'ha fatta Katia da Pravis Domini, provincia di Pordenone. Bravissima Katia! I complimenti vanno a te, Katia Casalinga, il marito lo saluta, Mauro, e anche quattro figli, Alessandro, Tiziana, Alessia e Nicolò. Max Pezzali, il cantante preferito, la pizza il piatto preferito, segue lo sport nel tempo libero, il calcio. In particolare assiste alle partite del suo figlio più piccolo, Nicolò, e lei è una juventina sfegatata. Un abbraccio forte, Katia, e anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno a Mario Volanti.
1: Buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
0: Molto bene, grazie.
1: Perché oggi abbiamo la radio al femminile, donne di qua, donne di là.
0: Io qui, Lidia dall'altra parte. Certo.
1: Arriva l'intruso.
0: Sì, ecco. Ma tu sei il capo, Mario.
1: Ho capito, però mi sento fuori posto.
0: Ma no, noi siamo accoglienti.
1: Me ne vado adesso.
0: No, questa è la radio tua.
1: Allora, quindi posso raccontare il primo spaccato della nuova classifica, eccetera eccetera?
0: Certo.
1: Ho sentito stamattina parlavi delle novità del regolamento del nuovo festival di Sanremo,
0: che è uscito oggi questa mattina, fresco.
1: Lo so, io non l'ho ancora studiato. Devo andare a vedere bene con calma che cosa ci accade, ma noi siamo già pronti a tutto. Anche quest'anno faremo il nostro lavoro, almeno speriamo di poterlo fare.

0: nel migliore dei modi, ovviamente.
1: Certo.
0: Anche se mancano ancora un botto di mesi.
1: Però sai.
0: Però abbiamo già preso tutte le camere a Sanremo. È una notizia che sono aumentati i prezzi delle camere.
1: Ancora.
0: Eppure si beh, non di un pochino, dai, giusto. Che dobbiamo fare? Quello è.
1: Sì, pesa anche quello.
0: O andiamo giù con le tende, le piantiamo da qualche parte.
1: Ma qualche campeggio ci dovrebbe essere.
0: Ma aumentato pure il campeggio.
1: Pure quello, non c'è scampo mai.
0: Ai, ai, ai. Va bene, sono le 12, 2 minuti, 20 secondi. È il momento dell'informazione e quindi.
1: Sky TG24.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In Germania l'Efte vince anche in Pomerania, ma non ha i numeri per governare. La CDU per la prima volta fuori dal parlamentino. Berlino alla sinistra, Merz ammette il disastro, ma tira dritto. Meloni annuncia una stretta sulla scuola, tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka e niqab. Schlein attacca, la premier insegue Vannacci sulla remigrazione. Da Pontida Salvini sfida i dissidenti della Lega e propone un congresso straordinario a ottobre alla Kermesse. 5 Stelle, Conte incassa il sì della base contro il riarmo. Elezioni in Russia per il rinnovo della Duma, maggioranza record per il partito di Putin. Zelensky fa sapere di aver parlato con Trump. Ci vedremo a New York, dice. È indagato per omicidio il 35enne che nel Cuneese ha ucciso a colpi di pistola uno dei ladri sorpresi nel suo cortile. L'uomo ha esploso 10 colpi dal balcone. Le indagini sull'aggressione alla professoressa in una scuola a Roma. Si indaga sulle chat del 13enne e su chi ha postato il filmato sul web. Si cercano possibili istigatori. Serie A, Milan e Juve tornano a vincere. Il Frosinone stende il como pari tra Fiorentina e Napoli. Ora stop di 2 settimane per la nazionale. L'addio a Mazzola, oggi i funerali. Nuova stagione di Stories, ospite della prima puntata Federica Pellegrini. Dall'infanzia alla fama, la campionessa olimpica ripercorre la sua carriera. Appuntamento alle 21 su Sky TG 24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG 24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

Ed eccolo qui il primo spaccato dalla nuova classifica, quella di ieri. Oggi partiremo con le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª e poi 4 posti al giorno fino a venerdì la rivivremo interamente. Al numero 20 da ieri restano lì, insomma tengono la propria posizione Fred De Palma, Nitta e Amy Schill. Ascoltiamo La testa gira.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: 18esimi pinguini tattici nucleari da soli ci cantano sorry scusa, lo

Al numero 17 c'è J-Ax con la sua vena country, rappresentata al numero 17 da Vita, Morte e Miracoli. Morire.

0: Yeah!
1: Termina qui il primo appuntamento con un pezzo di classifica, lo spaccato numero 2, ve lo racconterò domani, che saranno dunque le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minutino, torneremo insieme, se lo vorrete tra poco, vi accompagnerò fino alle 13, anche oggi tra pochino. Okay.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
2: Oh, mi puoi dare una mano?
3: Non so niente del lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
1: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
4: Mi sta sempre a giudicare.
5: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
1: E Valerio Mastandrea.
6: Non mi fa preoccupare.
7: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
1: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la

0: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini.

Notizia dalla nostra bella e soleggiata redazione, parliamo di gli uomini e le donne non sono uguali. O almeno lo dice il tennista peruviano Buse, numero 35 al mondo, non crede che nel suo sport uomini e donne siano proprio uguali. Il giocatore ha detto: per me il tennis femminile non si può paragonare, è diverso. Poi ha dimostrato di avere le idee chiare sulla collega numero 1 al mondo, la kazaka Rybakina. Buse è convinto infatti che il tennista un uomo numero 200 al mondo batterebbe con facilità la tennista donna numero 1. La battaglia dei sessi, sì, così come viene chiamata l'eterna disputa tra tennis maschile e femminile, è un tema che suscita sempre interesse e che in passato ha ispirato anche il cinema.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19€. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29€. Lidl, vale davvero.
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Penelope, son tornato!
15: Ulisse, sempre più alto!
14: E tu invece sei rimasta bassa.
15: Come uno scontrino del gigante?
14: Sì!
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

La nostra bella redazione mi fa parlare del nuovo gatto tigre. In Bolivia è stata riconosciuta una nuova specie di felino selvatico, la prima dopo 100 anni. Si chiama Leopardus tilcaio ed è più piccolo di molti gatti domestici, misura circa 45 cm e pesa attorno al chilo e mezzo. Le popolazioni locali lo conoscevano già, ma finora non era stato riconosciuto come una specie distinta. Le analisi genetiche hanno dimostrato che appartiene a una linea evolutiva propria, separata dagli altri piccoli felini con cui inizialmente era stato confuso. E vabbè.

0: vita.
1: Ma lo sai che non ti aspetto tutta la vita, è vero Marino?
2: Capo, buongiorno, lo so. Buongiorno.
1: Tutta la vita, mi raccomando. No, ma neanche la letto tutta la vita.
3: Buongiorno capo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a voi, vi ho sentito, eravate a Verona con 350.000 artisti
3: capo,
1: musicali.
3: Capo, ha sentito che ho cantato con Gigi D'Alessio?
1: Ho capito.
3: Ha sentito.
1: Mi ha chiamato Gigi, ma tu non mi fa fare sta cosa un'altra volta, per favore.
3: Ho deciso di buttarmi, Gigi, qualcuno deve sapere.
2: Gigi ha detto che non verrà mai più a Radio Italia.
3: Non è vero, è rimasto stupito piacevolmente.
1: Va bene, care amiche, cari amici all'ascolto, avete capito come funziona qui la faccenda?
2: Certo.
1: Lei ha cantato con Gigi. Tu con chi hai cantato?
2: Io niente, capo.
1: Niente, Marino non ha cantato.
3: Lui teneva le fila, perché sennò...
1: teneva le fila.
3: Sì.
1: Me teneva la letto.
2: Vabbè. Io tenevo il microfono.
1: Va bene, detto tutto ciò, vi lascerei la radio per le prossime orette. Intanto saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali due appuntamenti ovviamente a domani. E dato che sono le 13:54 secondi, sta per entrare in questa stanza con la sua cantanza.
3: Sì, certo.
1: Con la sua intonanza.
3: Sì.
1: E a volte con la sua stonanza.
3: Sì.
1: Chi?
3: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 21 settembre 2026. Badante lestofante, ma anche rivoltante, le percosse a disabile, arrestata una badante violenta che accudiva una signora affetta da sindrome di Down a Verona, in provincia di Frosinone. Un'autentica vergogna. La Meloni: sono in arrivo norme per limitare il numero di studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola, ha detto la Premier. Ci sono però dei dubbi sulla fattibilità di questo provvedimento, dicono operatori scolastici. Il Papa all'Angelus ha fatto un appello per la crisi umanitaria in Somalia. La comunità internazionale intervenga con generosità, ha detto il Santo Padre. I furti alla pompa in distributori di carburanti sulla 131, un arresto, due denunce, operazione della polizia di Oristano in Sardegna, sequestrati denaro, sigarette e un jammer. Ci sono attese curiosità a proposito di carburanti per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli interventi della Meloni sui carburanti e anche sul bollo dei veicoli. Ranucci, La Vitola, ma chi dice la verità? Chi lo sa? Salvini dal palco di Pontida ha annunciato il congresso della Lega a ottobre per, ha spiegato, chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. E c'è attesa anche in questo caso per una eventuale ricaduta. L'ultimo principe è morto, Diofebo Meli Lupi di Soragna, aveva 85 anni. Era l'ultimo principe del Sacro Romano Impero. Era di Varese ed era molto appassionato di sport. Addio principe Diofebo, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato, principe. Il cielo notturno del Botswana in Africa, illuminato da variopinti cerchi disegnati dal moto apparente delle stelle sopra i rami di maestosi baobab. È una questa immagine quasi psichedelica che l'astrofotografo di Milano Stefano Pellegrini è stato selezionato tra i vincitori del prestigioso concorso di astronomia e di fotografia per l'anno 27 organizzato dal Royal Observatory di Greenwich. Uno spettacolo nello spettacolo, lui dice, sembrava di trovarsi all'interno di una cattedrale gotica. Lo sport, ma prima c'è Paolo Bonolis, che vuol dire cosa? Dice Paolo Bonolis: ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Ma va? Lo sport, la pallavolo, gli europei, bravissimi, gli azzurri invincibili, l'Italia ha battuto la Danimarca, gli europei. E nei quarti di finale incontrerà dopodomani la Finlandia. C'è la nazionale di Mancini che si prepara a quattro partite di interesse di National League e di collaudo. Ci sono parecchi volti nuovi, si inizia col Belgio venerdì. Il calcio si stringe intorno a Sandro Mazzola. Oggi nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto, i funerali del mitico Sandrino. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di settimana generalmente stabile, grazie ad una netta rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interesserà solo l'estremo sud. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Liguria di Levante. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: musica partenopea e parte napoletana.
1: Bella, bella.
0: Anche perché prima c'era Samurai J che è di origine napoletana, poi il grande Pino Daniele, Scarrafone, buongiorno!
1: Buongiorno, guarda chi c'è di là, guarda!
0: L'abbiamo già riconosciuto dalla base, se vuoi salutarlo tu.
1: Ciao Luca!
2: Ciao, sono Luca! Ciao,
1: sì, Luca Camorgia, ciao Luca!
0: Luca, il parafulmine di Parabiago con noi oggi. Siamo, senza farlo apposta, in tinta. C'è un pantalone jeans, gonna jeans, maglia verde, maglia verde.
1: Esatto.
0: È incredibile.
1: Siamo talmente telepatici che non sappiamo neanche
0: siamo
1: più.
0: Siamo radiopatici. Siamo radiopatici. Come diceva il capo prima.
1: Siamo, ma noi siamo chi siamo. Già,
3: Mauro Marino.
0: Confermo.
3: Francesca Leto.
1: Confermo anche io.
0: Diciamo ciò che resta di noi dopo quei due giorni a Verona. Chi è?
4: Dai che è lunedì. Ciao ragazzuoli, mi siete mancati.
0: Anche tu.
4: Ciao,
0: anche voi,
4: ciao.
0: Anche voi.
1: E come abbiamo fatto anche un giorno.
4: Ciao.
0: Abbiamo fatto un giorno in più, ma ci collegavamo con i nostri colleghi che ci hanno ospitato.
1: Siamo stati presenti a Prezzemolino, siamo stati contenti di questi due giorni. Grazie a tutti gli ascoltatori che sono anche venuti a trovarci.
0: Sì, vero, grazie mille. Grazie a tutti. E adesso, come al solito, 40 secondi cinema e poi musica. Prego.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

0: caduto.
1: Non Marra, è la mia dentiera, ma il numero abbiamo dato,
0: no,
1: prima.
0: Devo dirlo, il numero, ecco. Il 331 995 0095, che tra poco facciamo il primo giro dei saluti a caso.
2: Perfetto. Ciao belle gioiette.
1: Ciao gioiette.
0: Ciao, ciao.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma. La parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
12: C.
11: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
12: Sempre con me.
11: Sabato 26 settembre, Sagapo apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
12: Gioielli Sagapo, sempre con te.
13: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
14: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici.
15: E hanno solo 90 secondi per convincerci.
16: 90 secondi, non uno di più.
17: E se l'idea funziona, si sente subito.
18: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Amata.
2: Dito nella piaga.
1: Che abbiamo incontrato proprio l'altro giorno all'Arena di Verona. Prima Tiziano Ferro che non c'era.
2: Che non abbiamo incontrato all'Arena di Verona.
1: Noi siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
2: La rullatina bellissima. Guarda che già mi regala il buon umore e mi viene il sorriso immediatamente, anche perché oggi Valerio compie 40 anni.
1: Auguri!
2: Sta Solingen, gli auguri te li fa Tony. E Lorenzo anche, tutti e due, auguri.
1: Buongiorno, tanti auguri, appunto abbiamo detto a Valerio. Buongiorno ragazzi, potete fare gli auguri a Giada che oggi compie 20 anni, quindi auguri anche a Giada, da Katia, Abdul, Sabri, Omar e dal suo amore Karim. Karim, poi.
2: Viva anche Leandro da Stoccarda, tutti ciao. Ci scrivono un po' dall'estero.
1: Come
2: da,
1: sto?
2: Che ci, bene.
1: Stoccarda. Vabbè, prego.
2: Non ero pronta.
1: Scusi.
2: Ciao Leandro, ti salutiamo. Grazie a te per ascoltarci sempre. Vai.
1: Grazie, ciao. Ciao ragazzi, Annunzia, Monica, salutateci tanto tanto caramente, la nostra collega che ogni tanto è obbligata a lavorare nel nostro reparto e dice che non le piace, ma si fa un sacco di risate alla fine. Quindi, Mimma, ti vogliamo bene, resta con noi, dicono.
2: Dai, Mimma. E poi, poi oggi è il compleanno di mio marito Salvo, non mio, ma il marito di Donatella da Ragusa. E fa gli auguri a suo marito.
1: Salutiamo anche Emanuele D'Aviano che saluta anche Luca Camorcia.
2: Beh, vedi,
1: Max Pierucci e anche i nostri amici Savi e Montieri.
2: Salutiamo
1: della Mattia.
2: Tutti.
1: Ciao ragazzi, grazie. Adesso c'è ultimo.
2: Con
1: tutto. Tutto, ma proprio tutto.

0: Anche se ha un po' di anni è sempre attuale questa canzone per quanto riguarda la calma e il sangue freddo.
1: Va sempre bene, caro Luca di Risio, che ti salutiamo.
0: Ecco, e niente, possiamo andare, grazie.
2: Tu dicilo quando tu vieni, che così ci facciamo trovare.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
5: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
17: ci basta il nostro suono preferito.
16: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, bueno, en Galicia. Sí.
1: ¿Con qué sea el teléfono?
0: Le llamo más tarde, gracias. Chao.
1: Mauro, ¿quién era?
0: Julio.
1: ¿Chi?
0: Julio.
1: Julio, chi Julio?
0: Quanti Julio conosci?
1: No, ma Julio lui.
0: Julio lui.
1: Proprio Julio Iglesias.
0: Quello della valigia sul letto, quello lì, Julio Iglesias.
1: E cosa dice Julio?
0: Mi stava raccontando di questa casetta nuova che si è comprato in Galizia. Ha scelto questo piccolo comune della Galizia che si chiama Pignor, e è un luogo, diciamo, del buon ritiro, no, per lui, per stare là tranquillo, un paesino piccolino, e si è preso sta casettina lì, insomma.
1: E com'è sta che ti raccontate?
0: Piccolina.
1: Raccontaci qualcosa,
0: sì,
1: dici qualcosa.
0: Ma niente, è una casettina piccolina, avrebbe solo 340 metri quadri, diciamo, per vivere, è circondata da un'area in grado di garantire privacy ma anche tanti comfort. Ah. 1340 metri quadri, scusa.
1: Ah, 1300.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah.
0: Poi c'è tutto un prato enorme, scusa. Poi anche un piccolo garage.
1: Sì.
0: Ci stanno 20 auto.
1: Ah.
0: C'è un ascensore che scende direttamente nel bunker.
1: No, poi...
0: Il bunker. E sono già tutti al lavoro lì, giardinieri, tutta sta gente qua. Ha pure dei laghi artificiali.
1: Ah, però.
0: Così può fare il bagnetto tranquillo, eccetera. Ma
1: cioè, lui il buon ritiro va dentro lì e poi non lo vede più.
0: Se andavamo a trovarlo, ha detto: sì, ora ci organizziamo e veniamo lì in Galizia a trovarti.
1: Bella la Galizia.
0: A Olia, bella, bellissima.
1: Bello,
0: va bene,
1: bravo,
0: si è fatta sta casetta
1: Iglesias.
0: Tranquilla, bravo Julio, va bene.
1: Beh, del resto lui può.
0: Il problema è che lì sono tutti preoccupati, perché lì è un paese tranquillo e piccolino, non ha mai visto così tanto movimento, quindi sono un po' preoccupati.
1: Dice che poi vanno tutti a cercare Julio Iglesias, se la sua casa.
0: Come quando vanno a Zocca per Vasco, hai capito? Ma lì sono contenti, perché a Zocca sono contenti.
1: Certo, vabbè, vedremo, te lo farei raccontare la prossima telefonata.
0: Va bene. Intanto abbiamo ascoltato Giorgia, poi Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che non sta benissimo ultimamente, quindi gli mandiamo un in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo.
0: Chi c'è dopo?
1: Adesso c'è l'Azza.
0: Ah, perché io non vedevo, perché davanti era buio. Scusa, mi è scappata, non volevo, però in Galizia sono i Perseves.
1: Cosa sono?
0: Dei crostacei buonissimi.
1: Ah, adesso mi fai vedere
0: zampe di tartaruga.
1: Mamma, brutti. Buone. Allora però

0: C'è piace Fulminacci, c'è piace, maledetto me, c'è piace. Chi è?
1: Ciao Mauro e Francesca, ciao. Buon ciao. Pomeriggio a voi, grazie per la compagnia. Grazie, sono Salvatore, sono Salvatore da Paghino.
2: Ciao!
1: Volevo salutarvi, io con il mio amico Ucciardo si
0: Ucciardo.
1: Chiama Ucciardo
0: ciao.
1: Bugiardo.
2: Ciao, Ucciardo.
1: Spero che ci mandate un saluto qui certo. da Paghino.
0: Certo.
1: Ciao,
0: certo,
1: ciao certo. a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Italia,
0: ciao.
1: Solo musica italiana. Un'amica che ti tiene compagni.
0: Cosa ti regala?
1: Ti regalerà la felicità.
0: Bravo.
1: Radio Italia, solo hai musica capito. Italiana.
0: Ma noi abbiamo degli bravo. Artisti, non abbiamo degli
2: ma
0: ascoltatori, abbiamo degli artisti.
2: Ma vabbè, ma bravi, guarda, bravi, allora bravi. Do subito il segnale orario così andiamo nell'altra ora. Sono le 2:01.
1: Sono Salvatore,
0: sono. Capito, abbiamo
2: ciao,
0: capito.
2: Salvatore.

0: Stiva pensando a te.
1: A te.
0: A te, a te. L'hai fatto per me, per te, per voi. Bello, l'hai fatto
1: bello,
0: per tutti, l'hai fatto.
1: Joliet con Achille Lauro.
0: Bravissimi, li abbiamo visti all'Arena di Verona insieme. E l'album di Joliet, Tutto è possibile, è ormai tornato stabilmente in vetta alla classifica FIMI dei dischi più acquistati della settimana e non vuole lasciarla, per fortuna per lui. Inoltre,
1: sì,
0: per lui c'è anche la numero uno tra i singoli, giusto?
1: Sì, proprio grazie a questa che abbiamo ascoltato, per noi,
0: per
1: il
0: noi.
1: Pezzo firmato con Achille Lauro. Tra l'altro, permettimi di dire,
0: sì,
1: che siccome ero in arena l'altra sera a guardare proprio la serata di sabato, quel momento lì in cui sono arrivati tutti e due entrando dal pubblico è stato molto emozionante.
0: Bello,
1: cantando questa canzone,
0: bello,
1: mi è venuta
0: bello
1: anche la lacrimuccia.
0: Sono stati molto bravi, ci sono piaciuti molto. Noi eravamo lì a raccontarvi tutto e in qualità di radio ufficiale appunto dei BYD Music Awards.
1: Sì. Lo sai cosa c'è?
0: Scusa, c'era una zanzara.
1: Awards. Sai cosa c'è adesso?
0: Prova a indovinare.
1: Indovina, guarda l'ora e dimmi cosa c'è.
0: C'è il cinema.
1: No.
0: C'è la pubblicità.
1: No.
0: C'è il disco Italia.
1: Sì.
0: Ah,
1: indovinato.
0: mi sembrava.
2: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sa?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: poi lì da questa porta si va direttamente sul terrazzo, poi c'è l'irrigazione, l'impianto.
1: Ma
0: è già
1: siamo ancora
0: è già...
1: alla casa di Julio Iglesias?
0: No, sto facendo la descrizione dell'attico.
1: Ah,
0: qua,
1: dell'attico, bene, sì.
0: Vuoi rientrare? Vuoi rientrare?
1: No.
0: Come fai a sapere, ora voglio sapere, come fa Rosalia da Torre del Greco a sapere che tu hai lo smalto verde Tiffany oggi?
1: Perché ho pubblicato le stories.
0: Ah, ok.
1: E sì, ci sei anche tu che saluti,
0: E si chiama verde Tiffany quello lì?
1: Si chiama così, sì.
0: Hai capito? Tu lo sapevi, Camorcia? No, neanch'io.
1: Sì, lui sa quelle cose, lui sa tutto, c'ha gli argomenti, tutto.
0: Certo. Come
2: senti, fa una domanda, sì. Ma Francesca è bella?
0: Con le unghie Tiffany meglio. Sì.
1: Ah, è senza...
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tanfisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.125.

0: www.enel.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Medio World.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse! Sempre più alto.
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì.
11: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci.
18: Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
19: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Brava Elisa, che abbiamo incontrato proprio l'altro ieri all'Arena di Verona, qui con l'amore e qualche messaggino che abbiamo raccolto. Prego.
1: Ciao coppia stupenda.
0: Chi è?
1: Dice a noi.
0: A noi dice. A noi dice.
1: È Carmelo. Grazie. Carmelo, grazie, mi potete Carmelo salutare Stefano Di Taio? Forte, urlate perché è un po' distratto a raccogliere le mele.
0: Come si chiama?
1: Ci scrive Carmelo da Trento. È Stefano.
0: Stefano, ti saluta Carmelo.
1: Avrà sentito.
0: Sì, secondo me sì. Sì, sì. E poi, ciao, sono Rosy da Milano, fate gli auguri a mio figlio Samuele, oggi compie gli anni, da mamma, papà e fratello Lorenzo, tanti auguri.
1: Auguri Samuele. Auguri. Ciao Francesca e Mauro, mi chiamo Daniela, vi scrivo per chiedervi se è possibile un piccolo regalo per mio figlio Alessandro.
0: Sì.
1: Oggi compie 18 anni.
0: Sì, maggiorenne, tanti auguri.
1: Gli facciamo gli auguri, tanti auguri, tanti
0: auguri. Auguri, auguri, caro, beato te, 18.
1: Beato te, veramente.
0: Quasi nostro coetaneo però, dai.
1: Beh,
0: su,
1: sì,
0: appena maggiorenne anche noi.
2: In che senso?
0: Ciao Francesca e Marino, oggi costine, dice Claudio.
1: Ma
0: e ci ha mandato una bella foto rossa, via.
3: Sono Salvatore, sono.
0: Sì, lo capite, ciao Salvatore.
1: Salutiamo anche Nando che ci segnala che a Palermo ci sono 31 gradi.
0: Beh, qui sono 30, non ecco. È, ci allontaniamo molto.
1: E poi salutiamo anche la nostra amica Lucia che ci ha mandato un bel vocale. Lei dice che alla mattina si sveglia, accende Radio Italia, solo musica italiana e fino alla sera stiamo con lei.
0: Così si
1: grazie
0: fa.
1: Lucia.
0: Chi è?
4: Mauro.
0: Sì.
1: Mauro.
0: Se mandate
4: Mauro.
0: Sì.
4: Mauro.
0: Se mandate,
4: Mauro.
0: Se mandate i vocali, per favore, mandateli brevi, ok? Se no non possiamo metterli, capito? Ok. Possiamo andare ora?
1: Mauro.
0: Al cinema, sì.
4: Mauro!
0: Andiamo al cinema,
4: Mauro.
0: Per favore.
5: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tuca Macarena.
1: Niente, speciale Magnate. Allora, Silvana e Fabrizio dalla Sardegna ci salutano, sono in viaggio in macchina, in nostra compagnia stanno andando a mangiare su Purceddu e ve ne conserviamo un pezzo.
0: Volentieri, magari, grazie, magari. Poi, caro Luca Camorgia.
1: Tu, Luca.
0: Ci scrive Maurizio, vorrebbe un consiglio perché dice che lunedì prossimo c'è la fiera di Parabiago, tu confermi? Conferma, col ciuffo agitato, okay. Conferma. Chiede un posto dove andare a mangiare la cassuola
1: Parabiago
0: per lunedì sera.
1: Ce l'hai? Ce lo dici? Ce la vuoi dire? Se vuoi dircelo, dici come si chiama. Ecco, io non ci andrei al Marconi 19 perché se lo consiglia Camorcia.
0: Io ci andrei al Marconi 19.
1: Non lo so, io non ci andrei perché se lo consiglia
0: vabbè,
1: lui.
0: Maurizio, vedi tu cosa vuoi.
1: Vabbè,
0: fare,
1: vedi tu, okay? Facci sapere. Se andava bene, dicelo, se no, non lo so.
0: Vedi tu.
1: Comunque, io non ci andrei.
0: Ma io.
1: Se lo dice lui, non. Comunque niente, abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto.
2: Oh, ma che è tutto sto casino? Non si capisce niente.
1: Ho capito.
0: Adesso quando c'è
1: Luca
0: Camorcia che lo tiriamo in mezzo, dobbiamo un attimo capire.
1: Abbi pazienza. Andiamo al cinema, dai, via, forza.
0: No, andiamo
1: a
0: sentire.
1: Cosa c'è?
0: A Riccione andiamo.
1: Ah, scusa, Riccione. avevo perso un passaggio.
0: Non volevi farmi cantare.
1: Siamo già andati al cinema. Quando nomino Camorcia mi distraggo.

0: Non ho capito il titolo.
1: Riccione.
0: Ah, mi sembrava, proprio mi sembrava.
1: Riccione,
0: vicino a Rimini, quelle zone. Mi sembrava. Dove fanno la piadina anche.
1: Molto
0: sì,
1: buona
0: sì,
1: anche,
0: molto
1: perché parlavamo di robe da mangiare, quindi.
0: Bene.
1: Hai fame?
0: Sì.
2: Allora!
0: Vediamo, va.
2: Dai!
0: Andiamo, per favore, dai.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
2: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì!
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
7: Oh, mi puoi dare una mano?
8: Non so niente del lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
6: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
9: Mi stai sempre a giudicare.
10: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
6: E Valerio Mastandrea.
11: Non mi fa preoccupare.
12: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
6: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di €20, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza,

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Ma li hai visti?
1: Cosa?
0: Li hai visti?
1: Sì, certo.
0: C'erano.
1: Ma certo che c'erano.
0: La la la la.
1: Chi
0: è? Lo sapevo, ci avrei scommesso il microfono, guarda. Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors che stanno per partire per un tour intercontinentale.
1: Evviva, sì,
0: ci hanno raccontato tutto l'altro giorno. Allora, parliamo di un video che è diventato virale perché si vede un ladro che entra in una casa.
1: E voi direte, fino a qua?
0: Tutto a posto.
1: Dove siamo intanto?
0: Normale.
1: In che casa? Dove
0: non,
1: siamo?
0: Non mi ricordo.
1: In California. In California.
0: Sì. Questo ladro entra in questa casa e trova il cane da guardia.
1: Che è lì a fare la guardia, giustamente.
0: Un Labrador.
1: Caro, il Labrador, il cane pacioccone.
0: Appena visto il Labrador cosa ha fatto? È andato incontro al ladro scodinzolando.
1: Caro,
0: tutto felice.
1: Vedi, ha detto toh che è arrivato.
0: Gli portava pure i giocattolini.
1: Giochiamo?
0: Per giocare, quindi
1: dai,
0: voleva giocare. E il ladro niente, si è messo a girare per la casa tranquillo e beato, dice tanto questo vuol giocare, quindi
1: che fortuna ha pensato il ladro.
0: Era lì che passeggiava per la casa, a un certo punto mangiava qualcosina mentre trovava qualcosa, mangiava,
1: gli dava un bocconcino anche,
0: anche
1: cane,
0: al cane, certo,
1: sì, sì,
0: e il
1: sì,
0: cane
1: sì,
0: sempre lì con lui a scodinzolare avanti e indietro, intorno, eccetera. A un certo punto al ladro è venuto sonno, ha fatto anche un pisolino,
1: ha detto ma sì, tanto qua mi lascia tranquillo,
0: e il labrador si è messo lì di fianco a lui tranquillo e beato a fargli compagnia.
1: Pensa a te che quadretto.
0: Talmente tranquillo che si è addormentato, è arrivata la polizia e l'ha preso.
1: Che tutta una scena da film, invece è successa veramente.
0: E ora i proprietari di casa hanno preso un Doberman.
1: No, da tenere insieme al Labrador, però.
0: Non è vero, però pensa che scena, è bellissima la scena, andatela a cercare perché fa anche ridere, diciamo. D'altronde il cane era un giocherellone, insomma.
1: Ma sì, non immaginava, non poteva sapere.
0: Ma sono tornati. Compro una vocale. Sono tornati Benji e Fede.
1: Eccoci qua sicuramente.
0: Oh, bene o male, con la canzone nuova che si chiama
1: Quando viaggi da sola.
0: Ah, è quella lì?
1: Sì.
0: La mettiamo?
1: Sì.
0: Mettiamola, dai.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: com'era la storia della mela e dell'albero?
1: No,
0: di
1: ma che ridere, che ridere, che abbiamo detto che l'albero non cade lontano dalla mela, e invece era comunque.
0: Lui comunque non aveva capito.
1: No, non aveva capito.
0: Poi gli abbiamo spiegato e ha capito. Anzi, non ha capito lo stesso.
1: Ma è rimasto un po' lì.
0: Però era carino. Però gli alberi cadono anche ultimamente. Ma
1: abbastanza.
0: Detto. Comunque, è stato carino l'incontro con Marco Mengoni, anche con Safe, devo dire.
1: Ci ha raccontato
0: un po' di cose della sua estate e basta. Questo è.
2: Un signore va allo stadio e vede un posto libero vicino a un altro signore. Okay. Gli fa: signore, posso accomodarmi? E lui fa: sì, prego, prego, si accomodi. Sì. E comincia a piangere.
0: Oddio.
2: Fa: signore, che succede? No, è che sai com'è, allo stadio venivo sempre con mia moglie. E piange, dice: segnava la Roma e noi esultavamo insieme e mo lei non c'è più. Prendeva con la Roma e noi piangevamo insieme e mo lei non c'è più. No. Vinceva la Roma, eravamo felici insieme e mo lei non c'è più. Dice: signore, fa, scusi, ma non può venire allo stadio magari con un amico, con un parente? Ma che? Stanno tutti al funerale di mia moglie. Ciao Alessandro da Pomezia.
0: Era un po' come dire, però ci stava. Grazie.
1: Ciao.
0: Alessandro, grazie.
1: Ciao, Alessandro.
0: Ci fai sempre sorridere. Grazie a tutti voi che ci scrivete sempre. Cosa c'è?
1: Adesso c'è un'altra canzone.
0: Antidroga?

0: cosa?
1: La canzone.
0: Sì, sì, è finita. È finita. Ciao Eros.
1: Ciao. Possiamo andare? Andiamo, sì, grazie.
2: Senti, fa una domanda, ma Francesca è bella?
1: Te l'ho già detto prima, se mi fai sempre la stessa domanda.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
6: C.
5: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
6: Sempre con me.
5: Sabato 26 settembre Sagapo apre il primo store in Italia, a Milano al centro Sarca di Sesto San Giovanni, e alle 15 all'inaugurazione c'è Giulia Stabile.
6: Gioielli Sagapo, sempre con te.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: visto chi c'era?
1: C'era Patrick Pacciola.
0: Ma c'era Patrick, il nostro Patrick. Bravo Patrick.
1: Dopo veniamo a cercarti, che vogliamo ancora chiacchierare con te, che abbiamo parlato troppo poco.
0: Allora, ciao Mauro e Francesca. Prima cosa

0: Ho chiesto appena finito l'intervento che ore sono, e non per sapere quanto è durato, ma per riuscire ad ascoltarvi. Finalmente ce l'ho fatta, ero in pausa da un bel po', niente sforzi. E un abbraccio a Alessandro da Palermo, che ha fatto un intervento alla spalla.
1: Ale, rimettiti presto in nostra compagnia, non ti agitare troppo a cantare.
0: Dai, devi andare a fare palestra. Chi è?
2: Sono Salvatore.
0: Sì, Salvatore.
1: Salvatore, ciao. Facciamo auguri di buon onomastico a tutti i Matteo in ascolto.
0: Vai.
1: Perché ci segnalano che oggi è San Matteo.
0: Quindi dobbiamo fare gli auguri a Matteo Celentano.
1: Sì.
0: E poi a Matteo Di Battista, perché sono il Matteo di Radio Italia.
1: E certo, adesso andiamo.
0: Questo prima Di Battista non glielo fa neanche
1: andiamo
0: a te.
1: Andiamo a fargli gli auguri.
0: Comunque auguri, auguri anche. Basta, i Matteo sono finiti qua. Sono due.
1: Non giusto? Vorrei fare gaffe, però, perché io
0: mi sembra due, mi sembra.
1: Non sono affidabile.
0: Loro due. Quindi auguri da parte di tutti noi. Va bene.
1: Adesso a proposito di auguri a Matteo, ascoltiamo Tananai.
0: Ah, bene.
1: Non c'entra, ma va bene. Oh,

0: Hai finito?
1: È finito. Come al solito, quando c'è questa canzone tengo il tempo. Allora niente, oggi è il 21 di settembre.
0: Sì, oggi.
1: Quindi oggi finisce l'estate? Confermate che finisce l'estate oggi.
0: Tutti un po' sbigottiti, no, perché io, non. Cioè,
1: fuori non sembra dal clima.
0: Esatto, però è questo che ci confonde.
1: Comunque, con la fine dell'estate arriva lo spostamento dell'orologio, manca ancora un po' di tempo, ma si parla già di questo ritorno all'ora solare tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.
0: Ah, ottobre, no, ottobre. Perché stavo già pensando, non sarà ottobre, manca un mese.
1: Ottobre, però insomma, ormai manca un mesetto,
0: Meno male. Quindi facendo il conto, spostando le lancette, dormiremo un'ora in più.
1: Sì, perché vanno un'ora indietro, giusto?
0: Okay, perché io sbaglio sempre.
1: Anch'io. Per fortuna fa tutto in automatico adesso.
0: Ecco, ricordatevi, preparatevi perché chiaramente il cambio dell'ora può portare qualche piccolo sintomo.
1: Vabbè, come al solito,
0: stagionale,
1: sì,
0: dai.
1: Sono cose,
0: ecco,
1: insomma, dai, un'ora,
0: eccetera, eccetera. Un'ora.
1: Però l'importante è che fanno tutto da solo adesso, perché una volta c'era una mia collega, non posso fare il nome, che è arrivata in radio in ritardo perché non aveva sbagliato a spostare.
0: No, se parli di me, io ero arrivata in anticipo. C'era ancora in onda al mattino, sono arrivato e ho detto: ma scusa, ma che ore sono?
1: Ma eri tu?
0: Ero io.
1: Allora capitano tutte a me quelle che sbagliano ora, perché
0: sì,
1: saresti la seconda già.
0: Io allora se sono la seconda, speriamo che non ci sia una terza.
1: Vediamo di no, mal che vada ti chiamo. Va
0: bene.
1: Perfetto, abbiamo detto anche questo in anticipo, così avete il tempo per organizzarvi.
0: Più di un mese. Vabbè,
1: per il fuso orario. Chi c'è ora?
0: C'è Vasco. Senti qui.
1: Celebrate. The party's over.
0: Questa, guarda, sicuramente con Luca Camorcia la cantiamo tutta, perché è proprio un pezzo che ci prende tantissimo.
1: Cioè, ora non basta una che canta, due.
0: No, due,
1: ma guarda,
0: di là c'è anche Marco Falivelli, secondo me anche lui potrebbe scomporsi cantando questa canzone, potrebbe.
1: Io mi limito a tenere il tempo con il piede, così
0: vai.
1: Non faccio danni, va bene?
0: Vai.
2: Mauro!

0: Sorridi.
1: Sorrido, sorrido.
0: Vasco ha abbandonato la clinica, ha fatto l'operazione, l'abbiamo detto l'altro giorno, alla schiena, sta bene, ha ringraziato tutti e quindi presto tornerà sui palchi.
1: Evviva, che belle notizie, evviva, evviva, che belle notizie, anche l'ultimo giro dei saluti a caso che arrivano tra pochissimo.
0: Molto bene.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto.
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì.
4: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: fuga. Una fuga d'amore, come diceva Salda Vinci.
1: Sì, Salvi, inserire farlo. Lo sfogo.
0: Ciao Salda Vinci, l'abbiamo visto l'altro giorno. Allora siamo pronti per l'ultimo giro dei saluti a caso, prego.
1: Allora salutiamo Carlo da Manziana.
0: Ciao,
1: che sta
0: Carlo.
1: Andando al lavoro, grazie per la barzelletta. Domani torna con un'altra che la sentiamo.
0: Non riusciamo
1: poi
0: a mandarla oggi, non ce
1: grazie.
0: La facciamo. Poi Paola,
1: poi c'è
0: giusto?
1: Paola da San Nazzaro che fa gli auguri a suo figlio Marco che oggi compie 30
0: auguri,
1: anni. Auguri Marco!
0: E poi Antonella da Firenze che ci chiede di salutare tanto Patrick. Abbiamo salutato prima qui in onda
1: sì.
0: Patrick Facciolo
1: che è venuto a trovarci. Che bello!
0: Poi buon pomeriggio da Andrea e Mario che vi
1: Angela. Angela.
0: Sì. Da Angela e Mario che vi vogliono rifacciamo. Buon pomeriggio da Angela e Mario che vi vogliono ringraziare della bellissima compagnia di viaggio dalla Sicilia a Roma e che mancano ancora un po', insomma, di chilometri. Siete la nostra radio affezionata che vi ascoltiamo tutti i giorni. Grazie,
1: grazie
0: ragazzi.
1: Grazie.
0: Buon viaggio.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Meno male che è arrivato perché mi mancava oggi.
0: Chi è? Poi.
1: C'è Antonio da Margherita di Savoia che ci dice: sapete il futuro del verbo mangiare? È digerire.
0: Questo è pesante.
2: Ma che stai a dire?
1: Perché non hai fatto partire l'applauso?
0: Questo è pesante da digerire. FM, sono Mattia, ci ha mandato la freddurina anche lui oggi, non ce la facciamo, andiamo veloci, sennò finiamo
1: grazie.
0: Tardi.
1: C'è
0: poi
1: Cristina di Pistoia che si trova in Sardegna e
0: grazie.
1: Dice che è bellissimo e ci ringrazia per la musica.
0: E poi Vladimiro da Roma, provincia di Roma, ci dice che ci sono 35 gradi.
1: Bene, a Roma.
0: Che caldo.
1: Occidentale.
0: Hai visto Gabbani?
1: Sì,
0: ah, è qua.
1: Eh?

0: sai cosa dicono di Falivelli?
1: Cosa dicono?
2: Non lo so, lo chiedo a Giuditta. Giuditta, cosa dicono di Falivelli? Cosa dicono?
3: Solo cose vere.
4: Allora non va
1: bene.
2: Esatto. Mi sembra di averlo visto a Verona, Falivelli.
1: Sì, certo.
4: Sono passato a salutarvi. Ma ragazzi, allora voi dovete sapere che dovunque voi andate io ci sono.
2: Vabbè, noi ci fa piacere.
4: Non vi lascio mai.
3: Sempre con voi.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Si accompagnava con bruttissima gente, tra l'altro.
3: Questa è una delle cose che dicono di lui.
2: Proprio non l'ho riconosciuto.
1: È impossibile.
4: Gli occhiali da sole.
2: Non l'avevo visto. Va bene, niente, dai. Ce ne andiamo, se no facciamo tardi. Camorcia lo volete o...
4: Penso che venga con voi. Fa come con me io a Verona, capito? Lui però a casa vostra.
3: Sì. È sempre al vostro fianco.
2: Molto bene, siamo a posto. Va bene, ce ne andiamo, torneremo domani. Vi lasciamo con Giuditta e Marco, grazie.
1: A domani. Ciao, ragazzi, ciao a tutti. Luca, sono le 4.
5: Sono Salvatore.
2: Ancora.
1: Ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Penso raramente a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon inizio di settimana, buon lunedì 21 di settembre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Salutiamo anche il pollo che è...
0: Falle finire, sono tanti.
1: Aspetta, hanno salutato tutte. Ce n'era ancora uno indietro.
0: Vabbè.
1: Pollo in regia, non sono nemmeno riuscita a finire la frase, per quanto io adoro questo momento delle tue groupies, Pollo. Cioè, io impazzisco.
0: Poi
1: impazzisco.
0: Che ne sai tu se sono polli, galline? Cioè, io non so riconoscere.
1: Lo sai che noi abbiamo già trattato in onda questo argomento,
0: dal
1: cioè
0: verso,
1: differenza
0: so.
1: Tra pollo e gallina.
0: Ma dal verso,
1: cosa? No, non so.
0: No, in ogni caso, amici, non so perché abbiamo iniziato così.
1: Perché c'era il pollo in regia.
0: Perché c'era il pollo in regia, sì, però poi, come al solito, prendiamo la tangente e ce ne andiamo.
1: È chiaro.
0: Invece volevamo parlarvi di un weekend, insomma, pieno di cose da fare. Questo lunedì non è uscita musica nuova.
1: No, adesso però non è che lo facciamo tutti i giorni della settimana. Esce il venerdì.
0: Io voglio sottolineare. Ma perché noi sottolineiamo solo quando esce la musica nuova? Io vi sottolineo che sono più i giorni in cui non esce.
1: Ma è chiaro, è per quello che
0: perché
1: lo diciamo solo quando.

0: esce, perché okay, sennò chiaro, tutti i giorni dovremmo dire, esclusi quei rari giorni in cui...
1: A me piacerebbe avere musica nuova tutti i giorni.
0: Sarebbe molto bello, ma da qualche parte nel mondo sarà uscito un disco nuovo. Già, allora facciamo così, sì, io direi che iniziamo, mettiamo la prima, e intanto mi metto a cercare tutta la musica nuova che è uscita oggi.
1: E poi la mettiamo?
0: No, te
1: anche
0: lo dico.
1: Anche se è svedese?
0: No, te lo dico, ah, e tu ne prendi atto.
1: Va bene,
0: va bene,
1: bene, ne prendo atto.
0: Dai, dai.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Lucio Battisti, la canzone del sole su Radio Italia, solo musica italiana. Quando si parla di calcio spesso si dice non ci sono più le bandiere, no?
1: Sì, è vero.
0: I calciatori che simboleggiano una squadra.
1: Sì.
0: Negli altri sport, sì.
1: Tipo?
0: Non lo so.
1: Tipo... Ma sport di squadra, ovviamente.
0: Beh,
1: no?
0: Chiaro, perché sennò sei tu la bandiera di te stesso. Se sono sport. Simone Giannelli per la pallavolo, no?
1: Ne parliamo.
0: Un po' una bandiera.
1: Dobbiamo parlarne.
0: Dai, tra poco.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea

0: funziona, si sente subito.
1: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA. Gabri Ponte con Jovanotti, DNA Radio Italia, solo musica italiana, DNA azzurro.
1: Sì.
0: È una frase che nello sport, quando ci sono delle squadre di club e poi gli atleti vengono prestati ai nazionali, si usa spesso.
1: È vero, quando per definirli, quando ci sono i commenti delle partite dei club, esatto. Parliamo della nostra nazionale di pallavolo maschile, dove c'è Simone Giannelli, che è sicuramente il capitano, ma poi comunque fa delle giocate pazzesche. E quindi è partito tutta la narrazione Simone Giannelli, mio padre.
0: Sì, da due compagni di squadra che sono La Via e Romano, che hanno rilasciato le dichiarazioni in cui dicevano Simone Giannelli mio padre. Poi è iniziato a diventare membro della famiglia di chiunque, insomma.
1: Però bisogna spiegare prima, perché cioè si dice mio padre, mia madre, quando qualcuno è un gergo giovane, quello.
0: Sì, quando vuoi idolatrare qualcuno, no?
1: Sì, quando dice ha fatto una cosa che avrei fatto anch'io, ma l'ha fatta molto meglio, quindi mio padre.
0: In poche parole, il mio idolo, ok? Sì. Quindi mio padre, mio zio, in base poi a quanto è idolo.
1: Il problema è che La Via e Romano hanno proprio fatto un post su Instagram e hanno detto: fate quanti più cartelli possibili con questo concetto Giannelli mio padre. E quindi
0: cosa è successo?
1: Allora non lo so, allora Giannelli mia madre, perché come la mamma ha sempre ragione. Questo è uno dei cartelli. Mio zio Giannelli, fai lo chef e cucina gli avversari come dei canederli.
0: Perfetto.
1: Questo è un altro dei cartelloni che sono apparsi. Papà Giannelli autorizza Miki a sposarmi. Addirittura c'è chi dice: se non dai tu il benestare, io non mi sposo.
0: No, questa cosa è divertente, perché diventa interessante quando vai a vedere una partita nazionale italiana di volley, vedere anche negli spalti cosa succede.
1: Per me la cosa più interessante è che Simone Giannelli non ci ha capito niente.
0: No, proprio non sa cosa sta succedendo.
1: No, lui ha proprio detto: io non è che abbia ancora capito molto bene tutta questa cosa del Giannelli membro della famiglia di chiunque. Però sono tutti contenti, sono tutti carini, le scritte sono belle, va bene così.
0: Perfetto.
1: Non ti preoccupare, Giannelli. Simone, va bene così.
0: Stai sereno.
1: Va bene così.
0: Ci sono le vibrazioni con Dov'è?

0: Malika Ayane, detto tra noi su Radio Italia, solo musica italiana, sono iniziate più o meno dappertutto,
1: sì,
0: no?
1: Adesso le
0: lezioni.
1: Sì, sì.
0: Le lezioni.
1: Le elezioni.
0: Aspetta, che
1: aspetta,
0: mamma mia.
1: Infatti, mi sono perso qualcosa. Vabbè, in ogni caso, sono iniziate, come dicevi tu, le lezioni. Per molti è la prima volta in una scuola, per molti bambini, ovviamente ragazzi, e questo vale anche per i genitori.
0: E quindi, visto che siamo in un'era digitale ormai, sì, è stato diffuso un galateo online, cioè un galateo su come utilizzare il mezzo del computer, ma soprattutto dello smartphone, per i genitori dei bambini.
1: In particolare Facebook. Allora, poi ne parliamo. Però il punto qual è? Ragazzi, il primo giorno di scuola è emozionante per un bambino, per una ragazza. Basta fare l'esercizio di tornare indietro a cosa avevate in mente voi quando avete fatto il primo giorno di una scuola nuova. Non è un set fotografico, non ho voglia di fare le foto. Io non avevo nessuna voglia di fare le foto.
0: Io non ho nessuna foto dei miei primi giorni di scuola, tra l'altro.

0: Adesso vi sono una cosa molto interessante. Poi, amici, voglio dire, c'è una cosa fondamentale che è quella di non pubblicare i voti.
1: Vabbè,
0: le
1: questo.
0: Punizioni, le pagelle, tutto il resto sui social.
1: Io okay? Credo che i miei non l'avrebbero fatto comunque.
0: Sì.
1: Visti i voti.
0: Erano
1: che
0: troppe
1: prendevo.
0: Punizioni.
1: Esatto.

0: Blanco bruciasse il cielo su Radio Italia solo musica italiana.
1: Dobbiamo parlare di concerti internazionali qua.
0: Ma Radio Italia solo musica italiana.
1: Ma che c'entra? Abbiamo tanti artisti internazionali noi.
0: Italiani?
1: Anzi, forse dobbiamo parlare dell'artista internazionale.
0: Allora ho già capito, dai, tra poco.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto

0: Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XPIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
10: nostra. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
16: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: soli nell'immenso vuoto che c'è. L'abbiamo ascoltata Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro in questi giorni c'è una, quella che ormai si chiama Residency, cioè una serie di tot concerti in una sola città di un artista, in questo caso Shakira
1: a Madrid. E durante il suo terzo concerto a Madrid, Shakira a un certo punto ha detto: beh, faccio salire un ospite sul
0: un'amica.
1: E l'amica era Laura Pausini. Laura Pausini era proprio lei.
0: Perché le due si conoscono da un po', hanno fatto un po' di cose insieme. C'è un brano che hanno cantato insieme nella versione spagnola del di Io canto 2.
1: Ecco, pronuncia correttamente perché non è antologia, sarà
0: Antologia.
1: Ola.
0: Esatto.
1: Vado a dormire.
0: Tra l'altro l'avevano già fatto. Poi non hanno fatto la cerimonia dei mondiali insieme.
1: Erano insieme alla cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio. Comunque questa canzone è anche nella versione spagnola dell'ultimo disco di cover Io canto 2 in spagnolo di Laura Pausini. E in passato Shakira aveva anche pubblicamente detto che la voce di Laura Pausini è sublime. Vabbè, grazie. Ti piace vincere facile.
0: Certo. Però è importante avere riconoscimento internazionale anche da queste superstar.
1: Altro che, Laura ce l'ha. Yeah.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Dopo la vittoria dell'AfD anche in Pomerania, Merz ammette sconfitta drammatica, ma il mio governo non lascia Berlino alla sinistra. Maggioranza record per il partito di Putin alle prime elezioni per il rinnovo della Duma dall'inizio della guerra. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di non colpire raffinerie russe. Tetto agli stranieri in classe, stop al burka, le nuove norme annunciate da Meloni. Schlein attacca e dice, insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne. Non ho il potere né la facoltà di fondare un partito, dice Beppe Grillo, e sul Movimento 5 Stelle aggiunge, prima i due mandati ci diversificavano, ora sono come gli altri. Accesso negato alla Casa Bianca, la CNN fa causa a Trump, le altre TV lo boicottano, lui replica, non attacco la stampa libera, ma le fake news sono una minaccia. Nel Cuneese spara ai ladri sorpresi nel cortile di casa, ne uccide uno, il 35enne indagato per omicidio, si difende e dice «ho sbagliato, ma ero nel panico». Serie A, Milan e Juventus tornano a vincere, pari tra Fiorentina e Napoli, ora due settimane di stop per la nazionale, oggi il primo allenamento a Milano, l'addio commosso a Sandro Mazzoni. La nuova stagione di Stories, ospite della prima puntata Federica Pellegrini, dall'infanzia alla fama, la campionessa olimpica ripercorre la sua carriera. Appuntamento alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Trentino Alto Adige, sulla statale 38 dello Stelvio, ci sarà chiusura notturna per lavori in corso dalle 20 del 30 settembre alle 6 del 1 ottobre tra l'incrocio Laces e l'incrocio di Stava. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 8 di domattina alle 17 del 30 di ottobre tra l'incrocio Padivarma e l'incrocio Carrodano a 12 Genova Rosignano. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa presso l'incrocio Ansedonia Sud, direzione incrocio Roma. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 6 di domattina fino alle 19 del 30 di ottobre sull'incrocio di Soverato. Sempre in Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 7 di domattina fino alle 18 del 2 di ottobre tra lo svincolo Rogliano Grimaldi e lo svincolo di Altilia Grimaldi. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Travaria, lavori di manutenzione dopo Fossombrone Est e prima dello svincolo di Serrungarina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar su Radio Italia, solo musica italiana, momento legale.
1: Legale. È una storia che ha fatto un po' il giro sui social, se vi è capitata, insomma saprete già di che storia stiamo parlando. Per gli altri invece torniamo al 2021, la storia di una settantenne che avrebbe sbattuto la testa contro la vetrata di un bar di Misano Adriatico fino a svenire.
0: Addirittura è svenuta, si è preso proprio una botta forte per questo incidente. Lei ha chiesto oltre 200.000 euro di risarcimento ai proprietari del bar, perché lei dice: io non è che sono inciampata da sola, c'era un tappeto e io sono inciampata su questo tappeto che era messo male e quindi ho sbattuto appunto contro la vetrata.
1: I giudici naturalmente hanno chiesto una ricostruzione della dinamica dell'infortunio e dall'alto del suo 1,58 m la donna sarebbe troppo bassa per poter colpire il vetro dell'ingresso, che è a 2,5 m di distanza. Quindi c'è un metro di buco tra la donna che cade e il vetro.
0: No, è una roba veramente. Come ha fatto?
1: Finora lei ha pagato 12.000 euro di spese
0: processuali. No, ma a me adesso. No, scusate, io sono appassionata di crime, mi guardo tutte le serie crime.
1: Questo per fortuna non è crime.
0: No, cioè. Però scusami. Ma com'è stata la dinamica delle, cioè 1,58 m ha sbattuto su una vetrata che è all'altezza di 2 metri, come ha fatto?
1: E infatti
0: ha saltato.
1: I giudici sostengono che non sia successo.
0: Però io voglio sapere la dinamica adesso. Ma non c'erano delle videocamere?
1: C'è un altro grado di giudizio, dovremmo aspettare il tuo podcast preferito per capire
0: voglio scoprire qual è stata la dinamica dell'incidente. Sono curiosissima. 1,58 m, 2 metri, oh è tanto.
1: Mettiamo un alert su questa storia così.
0: Sì, perché è da capire. Intanto Achille Lauro, amore disperato. Ok, ricordo.

0: musica.
1: Elisa Kintsugi su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dobbiamo parlare di musica live, eh?
1: Ah, non vedo l'ora, dai.
2: Lo facciamo tra pochissimo.
1: Ok.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas

0: Minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: www.fileni.it.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Ma settembre sta finendo!
8: Allora direi buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Questo è un grande momento karaoke di Luciano Ligabue, si chiama Certe Notti, ovviamente l'avete ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di concerti, di musica live, un altro artista italiano che si è esibito all'estero.
1: Sì, perché Gianna Nannini è tornata sul palco dell'Arena Rock Valbin.
0: Bravo, bravo, immagino.
1: Valbin.
0: Berlino. Sì, ha 38 anni dal suo epocale concerto del 1988. Lei ha dichiarato: Berlino è la mia città d'elezione, mi sento a casa.
1: Il concerto è durato oltre 2 ore. Lei ha passato in rassegna i brani più celebri dei suoi, ci tengo a ricordarlo perché è importante, 50 anni di carriera, signore e signori.
0: E lo ha fatto in un modo speciale perché era accompagnata dall'orchestra di Praga, che conta 70 elementi. Una cosa del genere, quindi bellissimo. Tra quelle canzoni che hanno suonato, ovviamente, come dicevi tu, tutti i grandi successi, ma soprattutto l'ultimo grande successo.
1: Eh certo, ma mi sembra di sentirla già in sottofondo. Sbaglio?
0: Tu pure a me sembra di sentirla.
1: Non secondo so se... me ha fatto anche questa, sì.
0: Va bene, ascoltiamola nel dubbio. Sì. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Gramaro con Fino all'imbrunire a Radio Italia, solo musica italiana. Ma se un oggetto ti facesse dire mai più senza?
1: Arriva Buy It Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
0: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore e una giuria d'eccezione.

0: 69. Scopri di più su Conad.it.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Cara, furore a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di una cosa che... vuoi leggere un messaggio?
1: Sì, prima? Perché okay. Allora, la dinamica dell'incidente di cui abbiamo parlato prima, della signora che ha dovuto poi pagare le spese al tribunale perché aveva detto che era caduta, sì, aveva sbattuto contro la vetrata, ci spiega Ivan da Riccione che la dinamica era che la porta era lontana dal luogo in cui lei è caduta, 2 metri, quindi lei è... Io avevo capito in altezza.
0: No,
1: era la dinamica mi è più chiara.
0: 2 metri più in là, più in lei là. È alta solo 1,58, quindi non poteva.
1: Sì, a meno che non avesse preso il volo, esatto. Sì, quindi la dinamica mi è un po' più chiara. Ma invece la dinamica di questa vicenda...
0: Può succedere a tutti. Sì. Può succedere a tutti, siamo in provincia di Udine, un uomo... Comunque aggiungiamo questo dettaglio che è inutile ai fini della faccenda, alterato dall'alcol.
1: Come è inutile?
0: È inutile. È rimasto incastrato con la testa nello spazio tra il water e il bidet. Cosa c'entra il fatto che fosse ubriaco?
1: Beh, direi che è
0: può
1: il
0: succedere
1: motivo.
0: A tutti.
1: No, allora può succedere a tutti se sei in quelle condizioni lì.
0: Se ti cade una cosa, vai a prenderla e poi resti incastrato. Può succedere a tutti.
1: Forse se sei alterato dall'alcol succede un po' di più, però il punto qual è? È che inizialmente lui non si sa come è riuscito a chiamare il 118, credo che ci fosse qualcuno con lui che ha chiamato il 118.
0: Non lo so, vabbè, se hai uno smartwatch riesci pure, però il punto qual è? Chi ha messo così vicino il bidet e il water?
1: È sbagliato anche secondo me, però in realtà se c'è lo spazio per le gambe è che non ci dovresti andare con la testa in quel punto, no, perché lui è rimasto incastrato proprio col busto. Inizialmente il personale del 118 ha provato a liberarlo, non ce l'hanno fatta, e quindi hanno chiamato i vigili del fuoco che sono riusciti a liberarlo. Adesso non so bene come. Il punto è che qui si dice
0: delle cose.
1: Qui si dice che la dinamica non è chiara del perché sia rimasto incastrato lì. Io invece ce l'ho chiarissima la dinamica.
0: Quale?
1: È che se sei un po' alterato dall'alcol non stai tanto bene
0: e
1: a un certo punto.
0: Vai
1: in avanti.
0: Sì, vai con la testa.
1: Sì, e quindi praticamente la dinamica è un po' quella del tuffo in avanti, sì. Che però
0: non pigli.
1: Non ha preso il luogo dove doveva, il luogo deputato, sì. E è andato un po' più in là ed è rimasto incastrato.
0: Fai quello che dovevi fare inizialmente mentre sei
1: questo
0: bloccato.
1: Questo è il
0: visto
1: dubbio.
0: Che ci sei.
1: Questo
0: secondo
1: è...
0: me ci sei, lo fai. E poi resti lì.
1: Io non so l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori, non bella
0: resti
1: comunque,
0: lì nel,
1: devo dire.
0: Nella tua opera. A contemplare quello che hai fatto.
1: Stai dando
0: con la
1: troppi
0: faccia,
1: dettagli,
0: le mani,
1: troppi dettagli, meno dettagli.

0: non richiamerò.
1: Mahmood, Tutta Gold su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Ciao, ciao.
3: Buongiorno ragazzi,
2: ragazzi,
3: ben ritrovati. Ciao. Com'è andato il weekend?
1: Molto bene, bene.
2: Molto bene. Intanto il cambio di look di Emiliano.
1: I capelli, gliel'ho già detto. Gliel'ho già detto che.
2: Bravi, se adesso sono tutti.
1: Sono uguali a giovedì. Vabbè, comunque.
2: Clarkentizzati.
1: Clarkentizzato.
2: Ah, sì.
1: Attenzione.
4: Vabbè, malessere, ragazzi.
2: Brava, brava. Non volevo dirlo io, però. Sì.
4: Malesserone.
1: Che adesso sta facendo il giro e sta diventando un complimento, comunque,
4: sì,
1: dire
4: sì,
1: malessere.
4: Ma totalmente. Nel suo caso soprattutto.
1: Nel suo caso soprattutto. No, io direi che a questo punto, visto, non so se avete sentito, abbiamo parlato di questa dinamica, c'è stato un piccolo incidente domestico,
2: sì,
1: di una persona
2: sì,
1: un
2: sì,
1: po'
2: sì.
1: Che aveva bevuto un po', che è rimasta incastrata tra il bidet e il water,
4: sì,
1: con,
4: sì, sì,
1: con la testa. Ecco, io direi che quello ha passato un buon weekend, comunque. Visto che ci avete chiesto.
4: Prima so. Sì, dopo meno.
2: Pure secondo me.
4: Pensa che abbia avuto più fasi.
1: Non è sempre così.
4: No, e lo so.
1: I weekend migliori è prima.
2: Sì, però sai so. Qual è il punto? Che un bel weekend quantomeno te lo devi ricordare.
1: Questo è un po'.
3: Beh, lui ha delle prove però.
2: Lui
3: ha...
1: Ci sono dei verbali, esatto, anche.
2: Anche degli articoli sul giornale. Lui, quindi sì, se lo ricordo.
3: Storia.
2: Sì, vero, vero, vero, vero.
1: Ma mio momento preferito, perché sì, devo ringraziare il pollo. Fatto il regista.
2: Fai salutare tutti per favore.
1: Grazie pollo.
2: Quindi, tutti? Perfetto.
1: Tutti.
2: Sono meno rispetto all'inizio. Ah vedi.
1: C'è sempre una che è un po' in ritardo.
2: Un po' indietro, un po' indietro.
1: Arriva vabbè. Dopo.
2: Le prossime 3 ore con Daniele e Emiliano. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti. 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Dopo la vittoria dell'AfD anche in Pomerania, Merz ammette sconfitta drammatica, ma il mio governo non lascia Berlino alla sinistra. Maggioranza record per il partito di Putin alle prime elezioni per il rinnovo della Duma dall'inizio della guerra. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di non colpire raffinerie russe. Tetto agli stranieri in classe, stop al burka, le nuove norme annunciate da Meloni, Schlein attacca, insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne. Non ho il potere né la facoltà di fondare un partito, dice Beppe Grillo, e sul Movimento 5 Stelle aggiunge: prima i due mandati ci diversificavano, ora sono come gli altri. Accesso negato alla Casa Bianca, la CNN fa causa a Trump, le altre TV lo boicottano, lui replica: non attacco la stampa libera, ma le fake news sono una minaccia. Nel Cuneese spara, i ladri sorpresi nel cortile di casa, ne uccide uno, il 35enne indagato per omicidio si difende, dice: ho sbagliato, ma ero nel panico. Ultimo saluto a Sandro Mazzola, a Milano l'addio commosso di migliaia di tifosi ai funerali del campione dell'Inter e della Nazionale, scomparso a 83 anni. Nuova stagione di Stories, ospite della prima puntata, Federico.

0: Erika Pellegrini, dall'infanzia alla fama, la campionessa olimpica ripercorre la sua carriera. Appuntamento alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: fuori classe vero, Marco Mengoni c'è anche lui qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma stasera canta, ma stasera appena cominciata vi accompagniamo noi fino alle 21 come sempre, ci prendiamo cura del vostro lunedì, delle vostre cosette.
1: Noi Chinino.
0: Noi, Daniela Cappelletti.
1: Buonasera, Emiliano Nino Picardi.
0: Non soli, non soli, perché c'è anche Edo Stanzini che si è appena accomodato in regia.
1: Perdonami.
0: Anzi.
1: Ah ecco.
0: C'è anche...
1: Vai.
0: Edo Stanzini? Bello, aglione.
1: Filo arrugginito perché tanto che non lo facevi.
0: Tanto davvero.
1: Però, insomma, qua gettiamo le basi per ricominciare questa nuova stagione, anche con te che canterai meglio.
0: Ne abbiamo cantate
1: promessa.
0: 4, come si suol dire.
1: Però
0: noi giovani diciamo così.
1: Ma questo slang che utilizzi quasi incomprensibile per noi altri. C'è il nostro numero, il 331 995 0095, ci potete scrivere, mandare note vocali brevi perché sennò diventa un po' complesso ascoltarle, però ci siamo fino alle 21.
0: Quella di stasera è come sempre una serata un po' particolare perché il lunedì si fa un po' il bilancio del weekend, che colore ha avuto,
1: tutti i lunedì ti metti lì a fare il bilancio, c'è un diario in cui fai il bilancio del weekend.
0: A parte che se lo facessi scritto sarebbe veramente bello, è una di quelle abitudini che dovremmo tornare a prendere, no? Ti scrivi le tue cosette, ti scrivi come è andato il weekend, ma poi si comincia anche a fare i calcoli con il lunedì, con le
1: pensavo già col weekend dopo, perché no, sembra che la vita sia uno spazio tra un weekend e l'altro.
0: So che
1: no.
0: Tu sei già proiettata a Natale, però facciamo le cose con calma, prendiamocele con calma.
1: Ascoltiamo questa intanto, Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Sei la più bella del mondo, lo dice Raff su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se siete in auto a questo punto, ascoltandoci magari all'inizio della vostra serata e siete in gentile, in dolce compagnia, consiglio di lunedì non richiesto, dedicatela alla persona che avete accanto. Guarda come ti svolta la serata, come ti cambia la serata.
2: Sì.
1: Totalmente.
2: Sì.
1: Vedi, d'accordo.
0: Poi
1: anche
0: se lo dice
1: Edo.
0: Nino.
1: Lo dice Edo soprattutto.
0: Ah sì,
3: Se non carica lo streaming.
4: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
8: Tratto dal capolavoro di Nicola La Gioia.
9: Oh, mi puoi dare una mano?
10: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
8: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
11: Mi stai sempre a giudicare.
12: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
8: E Valerio Mastandrea.
13: Non mi fa preoccupare.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
8: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
15: È un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
17: C.
16: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
17: Sempre con me.
16: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
17: Gioielli Saga Po, sempre con te.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
20: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
19: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
21: Ma possiamo venire anche noi?
19: Sì!
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
23: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
26: Dici che lo conosco?
27: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
26: Ah, quello naturale, senza additivi.
27: Bravo.
26: DOP, solo carne italiana.
27: Esatto.
26: Il crudo.
27: E allora non lo conosci.
26: Perché non è crudo, è Parma.
28: Piacere, prosciutto di Parma.
29: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
30: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo.
0: Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, mi ami, mi odi. Una cosa sola si può fare con la nazionale di calcio italiana, cioè amarla, anche se ci sono stati dei problemini negli ultimi tempi, lo sappiamo molto bene, però adesso la nazionale italiana di calcio è pronta a ripartire sotto la guida del CT Roberto Mancini, la seconda parte, la seconda tranche.
1: Il ritorno, Roberto Mancini 2, sì. Il ritorno, chiamiamolo così, archiviata la giornata di calcio della Serie A, si torna a parlare proprio di nazionale, tra l'altro già da un po' di ore, da ieri pomeriggio, da domenica pomeriggio, è resa nota la
0: lista dei convocati.
1: Dei convocati per le amichevoli, perdonami, per le partite di Nations League, sì. Che ci vedranno opposti venerdì contro il Belgio, venerdì 25 settembre contro il Belgio, lunedì 28 contro la Turchia, venerdì 2 ottobre contro la Francia.
0: Si parte subito tosti tra Belgio e Francia.
1: Sì, e poi di nuovo contro la Turchia il prossimo lunedì. Ci sono un po' di cose da mettere in ordine. Innanzitutto il nostro CT si è detto fiducioso, ha detto qualcosa nei prossimi anni, 4 anni porteremo a casa. Questo l'ha assicurato proprio in conferenza stampa, quindi va detto che le basi le vuole mettere bene.
0: Poi ha anche detto questo che è molto importante: voglio vincere nuovamente con la nazionale e riconquistare i tifosi azzurri. Sì. È carichissimo Mancini.
1: Molto carico, molto carico. Un po' meno i giocatori, perché c'è stato il forfè di Cristante un paio d'ore fa, qualche ora fa, e invece adesso a ridosso un forfè anche di Di Marco sostituito da Ruggeri.
0: Sono acciaccati entrambi, no?
1: Sono acciaccati, però abbiamo convocato veramente tanti ragazzi, molti molto giovani, su cui possiamo secondo me cominciare a costruire qualcosa.
0: Dicevi venerdì primo appuntamento, sì. Contro il Belgio, saremo all'Olimpico a Roma, ci saremo anche noi di Radio Italia solo musica italiana, perché siamo media partner ufficiale orgogliosamente della nazionale.
1: Oh, e speriamo bene, speriamo che i nostri colori trionfino, speriamo di metterci tanta passione, il vento di passione ce lo mette invece Mina.
2: Il ric-

0: stato anche lui protagonista dei BYD Music Awards che vi abbiamo fatto ascoltare, con cui vi abbiamo accompagnato nel weekend, venerdì e sabato sera. Anche Tommaso Paradiso è stato fra i grandi artisti presenti all'Arena di Verona. Intanto agitare Coca-Cola era qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Esatto, abbiamo 3 ore, come sapete, quasi oramai, 2 ore e 40 da trascorrere insieme, e c'è l'app anche da scaricare. Giusto. Se non doveste essere con noi alla radio eccetera, c'è l'app serenamente gratis dal vostro smartphone.
0: C'è anche il nostro sito
1: radioitalia.it, in coro.
0: Giusto, basta premere play anche per ascoltare Mara Sattei fa rima.
2: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le cose che non sai di me, si chiama così la canzone di Mara Sattei che avete appena ascoltato nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dicevamo poco fa che nel weekend vi abbiamo accompagnato con i BYD Music Awards, i premi per la musica italiana. C'è un altro premio assegnato in questo weekend.
0: In Sicilia, in un posto meraviglioso. Un
1: posto meraviglioso, vero? Tra poco vediamo tutte le specifiche.
2: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Penelope, son tornato.
4: Ulisse, sempre più alto.
3: E tu invece sei rimasta bassa.
4: Come uno scontrino del gigante?
3: Sì.
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Marcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
9: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
11: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!

0: tutti. E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: È la nuova di Marracash insieme a Gue, si chiama Casini, su Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo un salto indietro di pochissimo, perché se ci avete seguito nel weekend sapete che eravamo la radio ufficiale dei BYD Music Awards. Vi abbiamo accompagnati in questa avventura con il commento di Francesco Cataldo il venerdì e il sabato sera, e poi insomma anche con Francesca e Mauro, che hanno fatto un sacco di interviste da là. Ma c'erano anche degli altri premi in
1: Giusto.
0: Questi giorni.
1: Nel weekend Vasco Rossi è stato insignito del Taormina Legend Award per il segno per il segno indelebile che ha lasciato nella musica e nella cultura italiana. Sottoscrivo dalla prima all'ultima sillaba.
0: Beh, chi non lo farebbe? Allora, Vasco non ha potuto però essere di persona al Teatro Antico per ritirare il premio, anche perché ha dovuto sottoporsi negli ultimi giorni a un piccolo intervento alla schiena. Sì. È tutto ok. Vasco ha ringraziato l'equipe medica che si è occupata di lui, ha rassicurato tutti, scrivendo proprio sui social che è andato tutto bene, che dovrà osservare solo qualche giorno di convalescenza, però non poteva essere là.
1: Non poteva esserci di persona, credo, anzi sono sicuro che sia stato per lui un premio più che gradito e certamente l'ennesima certificazione della sua stratosferica carriera.
0: Tu guarda cosa arriva.
1: Infatti, piccola comunicazione di servizio.
0: Non so se ve l'ho mai detto.
1: Non so se sapete che questo è il disco di Vasco Rossi preferito da Daniela Cappelletti e questa è la sua canzone preferita.
0: Incredibile.
1: Stupido hotel. Ora che sono

0: Sai che fila ci sarebbe in quello stupido hotel se a farti il check-in ci fosse Vasco Rossi?
1: Capito?
0: Ma pensa, quanta gente fuori.
1: L'usciere di notte, quante storie che potrebbe raccontare Vasco, che bellissimo. È un mestiere secondo me estremamente affascinante.
0: Mamma
1: il portiere
0: mia,
1: di notte.
0: Davvero, davvero. Un po' di storie ve le regaliamo, ve le raccontiamo anche noi fino alle 21 perché stiamo insieme, intanto sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore e serali notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico e localmente in pianura padana, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche, generalmente soleggiato altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: bolle. Flamenco Paranoia con Samurai J su Radio Italia Solo Musica Italiana, 8 minuti dopo le 7 di questa serata di lunedì che passerà alla storia, perché quella in cui salviamo le vostre relazioni.
1: Pensa, passerà alla storia.
0: Certo.
1: Come se l'avessimo inventata noi, no, questa cosa. In realtà no. Allora, per alcuni smartphone è stata messa a punto la cosiddetta funzione salva relazione, si chiama proprio così, che permette di farsi ricordare proprio dal telefono un anniversario o un giorno particolare, un compleanno, sì, una ricorrenza che non ci dobbiamo scordare per nessun motivo.
0: Quella data che avremmo dovuto imprimere a forza nella nostra memoria e che, guarda caso, per un motivo o per un altro, dimentichiamo sempre. È un servizio che consentirà a noi smemorati di evitare, per l'appunto, di dimenticarci di una data importante e di deludere il partner. Metti che l'onomastico, l'anniversario di matrimonio, il primo giorno in cui vi siete conosciuti, la prima volta in cui ti ha mandato a quel paese.
1: Non è ancora in funzione, sì, l'entrata in vigore, diciamo, in funzione di questa app, parliamo diciamo così, è prevista per novembre, e la funzione salva relazioni non è in realtà l'unica novità. È in arrivo anche Call Context, che è una funzione che durante una telefonata mostrerà informazioni relative alla persona o all'attività con cui si sta parlando.
0: Questa è comodissima, cioè metti che tu stai telefonando ad una persona e mentre stai chiamando il tuo smartphone ti dice: guarda che ieri era il suo compleanno, guarda che avete fissato una cena dopodomani.
1: Penso che sia proprio per lavoro, eh?
0: Sì, può essere, dipende quali sono le informazioni.
1: Comunque,
0: però se sul calendario tu hai segnato che c'hai una cena con un amico tra 3 giorni e te ne eri già dimenticato, mentre chiami ti dice: guarda che c'avete una cena.
1: Sì, ma allora io dico, quelle 3 date che ci dobbiamo ricordare a memoria nella vita, se adesso arriva una funzione che ci fa anche quello, cioè posiamo il cervello sul comodino, no?
0: Fatti questo calcolo, faccio a te questa domanda, ma la faccio in realtà a tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Italia: vi siete già dimenticati tutti i numeri di telefono? Cioè, se non ci fosse la rubrica dello smartphone, non sapremmo più fare una telefonata?
1: Per esempio, io mi ricordo quelli vecchissimi, anche di casa delle mie amiche delle medie, però no, magari non mi ricordo quelli dei miei amici attuali, telefonino.
0: Io oggi
1: non li so, cioè non li ho mai visti, probabilmente.
0: Non saprei a memoria nessun numero delle persone che conosco.
1: Qualcuno io sì, ma sono pochissimi però.
0: Beata
1: quindi
0: te.
1: Insomma.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: The Colors con Karma su Radio Italia, solo musica italiana. Stavamo parlando poco fa di questa funzione salva relazioni che entrerà in uso a novembre. Praticamente il nostro smartphone ci potrà ricordare anniversari, date importanti da non dimenticare, che noi a volte insomma non è che ci ricordiamo tutto.
1: Dicevo io che in realtà abbiamo un problema con lo smartphone, nel senso che ci siamo dimenticati, se non ci fosse la rubrica del nostro telefonino ci saremmo dimenticati i numeri di telefono di molti. Caterina da Verona per esempio la pensa come me, dice: io conosco il numero di casa della mia migliore amica delle scuole elementari,
0: uguale
1: il suo cellulare più quello di un altro amico storico e niente più.
0: Messa uguale anch'io, è quella dei miei genitori e basta, perché sono, è lo stesso numero da 25 anni.
1: Solo per quello.
0: Manu da Varese dice: se grazie per quello che scrivi, dice, io potrei chiamare solo me stessa se sparissero all'improvviso tutti i numeri telefonici. È vero, ci terrei a dire che tante persone non sanno nemmeno il proprio.
1: No, io lo so, ma devo dirlo tutto dall'inizio alla fine.
0: Cioè, poi non devono cambiarmi mai le cifre,
1: capito?
0: Perché se mi cambiano il modo in cui io le penso,
1: brava, esatto,
0: non,
1: la scansione è diversa.
0: Io so
1: il mio esattamente come so il mio codice fiscale.
0: Anch'io.
1: Se inizio dalla prima lettera e finisco con
0: l'ultima. Anch'io. E come lo dico io?
1: Perché se no, si è messi male. Male.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo
13: e un inverno.

0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
1: E se l'idea funziona, si sente subito.
3: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Chuck Oetz su Radio Italia, solo musica italiana, è sempre bello. Le 19:28 di questo lunedì sera, ben ritrovati, buona serata a tutti da parte nostra, Daniela Cappelletti e Emiliano
1: Nino Picardi.
0: Mi piacciono molto queste cose, non so se vi è mai capitato di trovare nei grandi ipermercati, nei centri commerciali, questa nuova moda che è arrivata in Italia, di vendere dei pacchi chiusi senza sapere cosa c'è all'interno.
1: Anche quei libri si fa, copertina del libro assolutamente incartata, e ti danno un po' un indizio della trama e tu poi ti compri il libro a seconda, però non sai che libro sia.
0: Carino, perché tu paghi qualcosa e poi scopri esattamente che cosa hai comprato. Qualcosa di simile sta per tornare a Malpensa, che da sempre è teatro di quella che viene chiamata l'asta dei bagagli dimenticati.
1: Esatto, il prossimo lunedì, il 28, a partire dalle 12, dal lunedì prossimo, scusate.
0: E fino al 2 ottobre.
1: Fino al 2 ottobre, sì, credo di sì. Comunque, fatto sta, potete andarvelo a cercare online. Ci sono dei lotti che verranno venduti al miglior offerente e dentro si trova un po' di tutto: un paio di pattini, una bicicletta per bimbi, frullatori, piastre per capelli, passeggini imballati dimenticati da chi andava troppo di fretta. Quindi sono oggetti dei passeggeri che semplicemente hanno scordato e mai più reclamato.
0: Sono i bagagli dimenticati da chi ha volato o è passato in volo da Malpensa. Ci sono microonde, friggitrice, canne da pesca, computer, di tutto e di più. Si tratta di oggetti, dicevamo, dimenticati. Mi fa sempre sorridere il fatto che qualcuno viaggi con un microonde e se lo dimentica all'aeroporto.
1: Come fai? Cioè, è enorme. Cioè,
0: oh, una cosa dovevi fare.
1: Ma poi è un trasporto tipo eccezionale il microonde, non è che poi lo porti così facile, devi avere un permesso, qualcosa.
0: Lo devi imbarcare, immagino, quindi vai lì al banco accettazione.
1: Ma anche il passeggino, no? Tu hai un bambino.
0: Sì. Giusto.
1: Ti manca qualcosa?
0: Giusto. Una volta che sei atterrato, prendi il bambino in braccio, vai verso il taxi, verso la macchina che ti porterà via dall'aeroporto.
1: Ti rendi conto che stai facendo più fatica?
0: Però mi sembrava di essere partito un po' più pesante. Adesso che mi viene in mente, forse avevo un passeggino.
1: Vabbè, comunque, dimenticati. Può succedere di tutto. È successo di tutto. Queste cose si possono, andranno all'asta, potete prendere.
0: Dal mezzogiorno di lunedì prossimo, quindi del 28 settembre, fino al 2 di ottobre c'è questa asta a Malpensa. Se siete in zona, se siete curiosi di queste cose qua, fateci un salto che vale la pena.

0: Grande classico di Biagio Antonacci, Iris, su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo ascoltato anche la nuova di Cesare Cremonini che si chiama Paparazzi.
1: Paparazzi, però non era quella che mi aspettavo.
0: No, era quella che non potevi aspettare.
1: Non poteva essere quella. 19.38, state con noi anche con Madame. Mama o non mamma?

0: Madame, mama, non mama, nella serata di lunedì siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono delle cose che facciamo quotidianamente o quasi quotidianamente.
0: Dovrebbero essere, credo, quotidiane.
1: Dei gesti che per noi sono normalissimi, però a volte sbagliamo a

Amic da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Lo zio, yeah. J-Ax, vita, morte, miracoli su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, ben ritrovati con noi due. Poco fa dicevamo, ci sono delle abitudini che dovrebbero essere ormai straconosciute, ma su cui forse è meglio fare chiarezza. Per esempio, la doccia.
1: Ma sapete... non è abitudine, igiene la doccia.
0: Vabbè, è abitudine, abitudine. Sapete, sì. Sappiamo farci la doccia veramente come va fatta?
1: Ci sono delle domande che potremmo farci. Per esempio, quanto deve durare una doccia? Molti dermatologi dicono che dovrebbe durare tra 5-10 minuti, sì. Anche se in realtà la quantità di acqua che usiamo dipende molto da come va la nostra doccia, quanto sì. Getta il sifone.
0: Ci sono quelle docce che piangono qualche goccia d'acqua e quelle altre che invece belle.
1: Diciamo che con un getto normale tra i 5-10 minuti. Sì, poi sì. La doccia, Nino, ma secondo te si fa al mattino oppure alla sera?
0: Dipende, qualcuno dice, dalle abitudini, ma in realtà c'è una spiegazione per tutte e due. Chi preferisce la doccia la mattina lo fa perché ti sveglia di più, sì. No? E lava via il sudore del sonno, ti prepara ad una giornata. La notte, la sera invece, magari quando torniamo dal lavoro, ci lava via lo sporco di tutta la giornata, ci rilassa e ci permette di dormire più puliti, anche lasciando le lenzuola più pulite.
1: Ma poi lo shampoo si fa prima o prima ci si lava il corpo? Io qua non ho dubbi.
0: Qual è il
1: tuo? Faccio prima lo shampoo, che poi metto in posa la maschera, così poi posso ottimizzo i tempi, capito? Magari per gli uomini è diverso.
0: La sequenza che espone a meno rischi è risciacquo, shampoo, risciacquo, balsamo, risciacquo, bagno schiuma. Quindi il corpo alla fine.
1: Proprio
0: fine
1: l'ultimo.
0: Sì,
1: vedi, va bene. Meglio l'acqua calda, l'acqua fredda oppure l'acqua tiepida? Anche qua. Ognuno, ma lì è un po', cioè, a gusto, no?
0: Dovrebbe essere a gusto, evidentemente ognuno di noi sceglie, ma spiegano gli esperti, la temperatura poco superiore a quella della pelle, quindi tra i 32 e i 35 gradi, è la temperatura perfetta. Acqua tiepida, insomma.
1: Spugna guanto o ci si insapona con le mani?
0: Non lo so.
1: Qua?
0: Non lo so.
1: Ma non lo so, allora anche lì, secondo me è personale, comunque spugne e guanti, via dicendo, servono principalmente ad aumentare lo sfregamento, un gesto che può dare una sensazione di maggiore pulizia. Però anche in questo caso si sta stressando un po' la pelle, no? La barriera cutanea.
0: Sì.
1: Se hai la pelle sensibile, meglio non spugna.
0: E poi doccia tutti i giorni?
1: Ma certo.
0: O una volta ogni tanto?
1: No, dai, doccia tutti i giorni e ti dirò di più, se fa tanto caldo, magari due veloci, ma mattina e sera.
0: Quello d'estate. D'estate la doccia
1: anche
0: un paio di volte.
1: Quella non vale. Dipende. Tanto sudi? Dipende da quello.
0: Giusto. Intanto Pino Daniele, Sara.

0: Tu cosa fai questa sera? Lo chiede Noemi, noi lo richiediamo a Edo Stanzini, che adesso salutiamo perché se ne va. Quindi Edo Stanzini, tu cosa fai questa sera?
1: No.
0: Dormo. Una vita sgargiante.
2: Lapidario Edo Stanzini, va bene così.
0: Piena,
2: grazie.
0: Di avventure rocambolesche.
2: Grazie per esserti preso cura della parte tecnica. Prima di salutarti ti chiedo di unirti a questo coro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Stefania.
0: Tanti auguri a te, lei Elisa da Soave, e fagli auguri alla sua mamma. Ma tu devi cantare altro però.
2: Ah, devo cantare ancora?
0: E
2: allora
0: salutarlo.
2: Buona serata a Edo Stanzini. Edo Stanzini.
0: Fortuna che dopo arriva il patacca e non c'è proprio niente da cantare.
2: Meno male,
0: ecco, sono le 22 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Dopo la vittoria dell'AfD anche in Pomerania, Merz ammette la sconfitta drammatica, ma il mio governo non lascia Berlino alla sinistra. Maggioranza record per il partito di Putin alle prime elezioni per il rinnovo della Duma dall'inizio della guerra. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di non colpire le raffinerie in Russia. Detto agli stranieri in classe, stop al burka, le nuove norme annunciate da Meloni. Schlein attacca e dice insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne. Non ho il potere né la facoltà di fondare un partito, dice Beppe Grillo, e sul Movimento 5 Stelle aggiunge prima i due mandati ci diversificavano, ora sono come gli altri. Accesso negato alla Casa Bianca, la CNN fa causa a Trump, le altre TV lo boicottano, lui replica, non attacco la stampa libera ma le fake news sono una minaccia. Nel Cuneese spara e ladri sorpresi nel cortile di casa, ne uccide uno, il 35enne indagato per omicidio si difende, dice ho sbagliato ma ero nel panico. Ultimo saluto a Sandro Mazzola, a Milano l'addio commosso di migliaia di tifosi ai funerali del campione dell'Inter e della Nazionale scomparso a 83 anni. Nuova stagione di Stories, ospite della prima puntata Federica Pellegrini, dall'infanzia alla fama, la campionessa olimpica ripercorre la sua carriera, appuntamento alle 21 su Sky TG24.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, c'è corsia chiusa, perdita liquido sull'asfalto. Sull'incrocio di Brescia, strada statale 11 Padana Superiore e statale 236 Goitese. Sulla statale 16 Adriatica, in Puglia, coda incidente sull'incrocio Mungivacca, svincolo statale 100 di Gioia del Colle, direzione incrocio Padova. Nel Piemonte, statale 24 del Monginevro, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 23 del 29 alle 6 del 30 settembre sull'incrocio Cesana-Torinese, strada statale 23 Colle di Sestriere. In Puglia, sulla statale 89 Garganica, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Foggia, tangenziale di Foggia, direzione incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Piemonte, statale 33, raccordo del Sempione, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 20 del 28 alle 7 del 29 di settembre, sull'incrocio di Feriolo, strada statale 33 del Sempione. In Basilicata, sulla statale 598 Fondo Valle d'Agri, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa d'Agri, statale 276 dell'Alto Agri e prima dell'incrocio Missanello, strada statale 92 dell'Appennino Meridionale. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: fino in fondo a questo enorme classico di Umberto Tozzi, Ti amo, su Radio Italia Solo Musica Italiana, non scelta a caso, perché è la canzone che in qualche modo, metaforicamente, deve aver fatto da sottofondo al weekend di Ernia e di Valentina. No, me l'immagino, si sono sposati,
1: si
0: saranno giurati amore eterno.
1: Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati questo weekend, sono fidanzati dal 2019. Matteo, il suo nome vero, e Valentina hanno scelto la data proprio del 19 settembre di quest'anno per coronare appunto questa storia d'amore molto bella. L'anno scorso sono anche diventati genitori di Sveva, la loro bimba. E la cerimonia si è svolta sulle colline del Piemonte.
0: A casa tua, praticamente.
1: Tutto giusto, ragazzi. Davanti a pochi amici e parenti, a officiarla in una veste molto insolita per lui. Non so se l'abbia mai fatto prima. Prima c'era Jake La Furia.
0: Mi pare che l'abbia detto di non aver mai accettato quel ruolo, anche se gli era stato proposto. In questo caso, però, ci ha pensato bene. Ha detto: ma sì, ma dai, buttiamoci, facciamolo. Anche perché in realtà loro due si sono già sposati in comune. Era un modo per celebrare davanti ad amici e parenti questo loro amore, questa loro unione.
1: Tanti gli invitati, c'era Tedu, Achille Yugi, Ircomi, che tra l'altro è fidanzato della sorella di lei, Martina Cabassi, sì. E quindi anche testimone, c'è tutto un incrocio di amici, rap, musica, di
0: si
1: tutto.
0: Si sono ritrovati tutti quanti insieme per festeggiare una bella giornata. Adesso dovrebbero partire per il viaggio di nozze, ma chissà quando, perché Ernia proprio qualche ora fa ha certificato il suo tour che inizia a novembre. Le date sono su Radio Italia.
1: Tour europeo,
0: Tour europeo, sì, che lo porterà molto in giro. Io, se fossi un po' sparagnino, direi: amore, ho organizzato un viaggio di nozze clamoroso. La sera devo suonare
1: un Interrail.
0: Però, se vuoi, giriamo l'Europa. Che nome dai d'un suono?

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Annalisa, un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa, Euforia su Radio Italia, solo musica italiana, esattamente quella che accompagna anche l'arrivo di Andrea Rieti.
1: No, l'esatto contrario di quello che accompagna l'arrivo.
0: La nostra euforia ed è ironia, Nino.
1: Ah,
0: ironia.
1: Ecco, non avevo capito allora. Salutiamo il Pataccone che si è appena messo alla parte tecnica.
0: Tra l'altro,
1: oggi,
0: indossando gli occhiali più brutti che abbiamo mai visto.
1: Della comunità europea, sono stati eletti occhiali più brutti della comunità europea e lui
0: successo?
1: Li ha voluti comprare subito.
0: Subito, sono facendo un affarone, eh?
1: Bruttissimi Patacca quegli occhiali. Però brutti. Voglio dire, il risultato non cambia, cioè sei come sempre, da somma zero.
0: Sì, cioè anche tanto voglio dire, non è che 0 per 1, 0 per 2, sempre 0 è.
1: Sempre quello è il risultato.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Radio Italia.

0: Abbiamo fatto un bel giro a casa di Serena Brancali, Levante e Delia, al mio paese, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete, no, la canzoncina, basta un poco di zucchero e la pillola va giù.
1: Mary Poppins.
0: Ma siccome la tecnologia corre e mica ci aspetta, non serve neanche più lo zucchero per far andare giù la pillola.
1: No, ci sono nuove tecnologie. Allora, sapete che alcune medicine sono un po' dure da mandare giù perché sono amare.
0: Sì.
1: Sono cattive, ecco, insomma, non ci piacciono, eppure fanno bene, quindi a tratti dobbiamo prenderle. C'è un gruppo di studiosi che ha creato una pellicola monouso per rendere più facile l'assunzione di questi medicinali. È una membrana molto sottile, trasparente, quindi che non crea problema, che va posizionata sulla lingua proprio prima di deglutire la medicina amara. Praticamente fa una patina e non
0: tipo
1: la senti.
0: Tipo un cerotto, dai. Più o meno,
1: cerotto
0: da mettere sulla lingua, che ti anestetizza il sapore di quello che stai per buttare giù, in maniera tale che tu non senta proprio la sgradevolezza della medicina.
1: Allora, la notizia ha già fatto il giro sui social, è stata accolta con entusiasmo da tanti

0: attenti, però è un attimo.
1: Però
0: è un attimo,
1: non lo so, magari sì. Anche fra di voi c'è chi ha difficoltà a prendere delle medicine. Io conosco un po' di persone che hanno delle difficoltà, di solito però per per la grandezza della pastiglia, quindi o le dividi o le spezzi, cerchi di sminuzzarle in qualche modo, però effettivamente anche il sapore non sempre è buonissimo.
0: Beh, lì devi approfittare, no? Per esempio a me piace il miele.
1: Sì.
0: Prendi la medicina amara e un cucchiaino di miele dopo. Ai miei tempi si faceva così.
1: Anche con il gelato, c'è chi lo fa, magari lo metti dentro un cucchiaino di gelato. Però devono inventare adesso la patina per farci sopportare il patacca in regia.
0: La patina,
1: bisogna essere rivestiti di questa roba qua. Tutti belli.
0: Legno massello.
1: Incelofanati come le valigie quando parti all'aeroporto.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, Sura d'Italia, solo musica italiana.
2: È tornata alla grande, sì. Dito, l'ho fatto con questa canzone qua che sicuro ci accompagnerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Adesso io sogno che Miss Italia incontri il businessman, che si fidanzi, no? E che nasca una relazione da raccontare. Sai come sarebbe bella? La crasi perfetta fra Miss Italia.
1: Tra l'altro anche un grande classico, storico direi.
2: Magari prenotano un viaggio
1: e via.
2: E vanno a Barcellona.

0: sulla Rambla con Gali, Barcellona, Radio Italia, solo musica italiana. Noi a Cologno Monzese, però, no? Sì, Emiliano Nino Picardi, io Daniela Cappelletti, il Patacca, tutti insieme appassionatamente insieme a voi.
1: Fino alle 21, no? Sì. Vi aspettiamo per qualche altro minuto insieme.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
5: Oh, mi puoi dare una mano?
6: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
4: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
7: Mi stai sempre a giudicare.
8: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
4: E Valerio Mastandrea.
9: Non mi fa preoccupare.
10: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
4: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.

0: Bonacci, Stupida Sfortuna su Radio Italia, solo musica italiana, ancora una decina di minuti in nostra compagnia, anche per raccontarvi che Ultimo ha deciso di prendersi davvero tutto, e usiamo proprio questo termine non a caso perché è il titolo della sua nuova canzone.
1: Giusto, attraverso la pagina della sua etichetta, la Ultimo Records, ha mostrato il certificato del Guinness dei primati, il Guinness World Record, perché nessun artista solista maschile al mondo ha mai venduto tanti biglietti quanti ne ha venduti lui per La Favola per Sempre, il concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio 2026, per l'esattezza sono stati 250.332 biglietti venduti.
0: Tutti li sappiamo.
1: Nessuno mai come lui. Incredibile.
0: Il live, tra l'altro, vivrà anche al cinema. Prossimamente diventerà un film che si chiama Ultimo Tutto, live a Tor Vergata, e sarà nelle sale da domani fino al 30 di settembre. Quindi c'è una settimana, poco più di tempo per vederlo. E il primo giorno di proiezione in realtà non è casuale, perché coincide col giorno che dà il titolo a uno dei brani più famosi di Ultimo che conosciamo bene, che è 22 di settembre.
1: Bellissimo, mi piace. Posso fare lo spot di questo film?
0: Vai.
1: Da che cos'è? Domani, sì.
0: Sì.
1: Da domani, Ultimo Tutto live a Tor Vergata, al cinema.
0: Non ti piace gigioneggiare con quel diaframma, magari una roba incredibile.
1: Al cinema.
0: Lo ascoltiamo in radio.
1: Ultimo con tutto.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: super super super super classica di Luciano Ligabue. Balliamo sul mondo per chiudere questa parte di serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana, per liberare il patacca che si è preso cura della regia, così può tornare a ballare a Seregno.
1: Sì,
0: balliamo a Seregno
1: tutta la notte, quello fa delle feste, dei baccanali, delle... certo. vabbè, noi ci troviamo domani, Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti, puntuali se vi va alle 18.
0: Vi aspettiamo, intanto vi auguriamo buona serata, sono le 21:02.
1: Ciao.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Martin. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn e Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato

0: da te.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dov'è il problema? Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo, ora

0: Italia. Iscriviti nei negozi Pittarosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
1: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegli.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In primo piano ci sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti. La scuola è aperta a tutti, così ha detto il Capo dello Stato. Sulla violenza spesso colpevoli anche i genitori, l'intelligenza artificiale deve essere guidata. Farò discutere intanto le nuove norme per gli stranieri in classe annunciate da Meloni. Insegue Vannacci in vista delle urne, accusa Schlein. La scuola deve essere inclusiva, ammonisce il cardinale Zuppi. Dopo la vittoria di Alternative für Deutschland in Germania, anche in Pomerania e a Berlino della sinistra, il cancelliere tedesco Merz ammette la sconfitta, ma non lascia. Resterò per assicurare al paese un futuro democratico, dice. Dopo il bando, le testate CNN, MS Now e Politico fanno causa a Trump. Per solidarietà, il pool di televisioni della Casa Bianca non seguirà più il presidente degli Stati Uniti nei suoi impegni ufficiali. Chico Forti ottiene la semilibertà, condannato all'ergastolo, ha trascorso 25 anni in carcere negli Stati Uniti, dopo l'estradizione in Italia stava scontando la pena a Verona. Folla di tifosi ai funerali di Sandro Mazzola a Milano, alla cerimonia a Sant'Ambrogio, presenti anche i dirigenti di Juventus e Milan per l'ultimo saluto al campione di Inter e della Nazionale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

imitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

abbiamo un equilibrio ad ascoltare. Siamo solo noi.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Mary, è andata via.

0: resto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo?

0: Sì.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 22 settembre 2026. Bombe, zombie, le cellule zombie nell'organismo che invecchia, viste nei topi, aiutano a diagnosticare malattie legate all'età. Ricerche precedenti avevano già individuato marcatori di queste cellule, ma le tecniche utilizzate portavano alla distruzione delle cellule. Per ottenere il medesimo risultato, ma in modo meno invasivo, i ricercatori del MIT e di Harvard si sono rivolti alla microscopica Raman. Si tratta di una tecnica di analisi non distruttiva che rivela la composizione chimica di tessuti o cellule colpendoli con un laser. Usando questo strumento sofisticato, ha analizzato campioni di pelle e polmoni di topi di 2 e 26 mesi di età. Uno dei cambiamenti più marcati osservati è l'aumento della produzione dell'accumulo dei lipidi nelle cellule anziane. Molto interessante. Ricorda Mattarella, la cultura rende liberi, era da Amatrice per il via all'anno scolastico. Il cardinale Zuppi aggiunge: la scuola deve essere inclusiva, una sfida alle diseguaglianze educative. Mafia, la Meloni ricorda il giudice Livatino, mai arretrò davanti alla violenza. Ma Grillo non ci riprova, infatti esclude di fondare un nuovo partito. Poi critica i 5 Stelle e attacca Vannacci. Adinolfi va in carcere, c'è aggravio della misura, perché? Perché usava i social durante gli arresti domiciliari. La vicenda del calciatore Maldini, negativo il test su stupefacenti, il calciatore è risultato sotto al limite. Incidenti sul lavoro, ancora 2 vittime. La camorra, blitz nel napoletano, una trentina e più di arresti. L'operazione si è svolta tra Caivano e Casoria. Washington, la CNN fa causa contro Trump per divieto di accesso alla Casa Bianca e per il pool di TV non segue più il tycoon. Il cancelliere Merz assicura: io resto per un futuro democratico del mio paese, la Germania. Il cancelliere però ammette: è stato un colpo duro quello elettorale. In Russia va forte il partito di Putin. In Giappone allerta tifoni, voli cancellati, migliaia di case al buio vicino a Tokyo. Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio prossimi. Saranno 5 serate, 24 artisti nei campioni, dice De Martino.

0: le quote rosa stucchevoli. È morto Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford, a 27 anni in una struttura di recupero a Los Angeles. La famiglia della top model chiede riservatezza. All'asta gli oggetti di Brigitte Bardot in vendita a Parigi sono oltre 285 pezzi. Dice la bravissima e affascinante Elena Santarelli. I nostri figli, i miei e di Bernardo Corradi, sono Giacomo e Greta Lucia. Grazie dell'informazione. Lo sport, il calcio, Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha cresciuto il prestigio. Le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia, nell'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, celebrando il rapporto con la città, ma anche dell'uomo e con la famiglia e la fede, a partire dalla crescita calcistica nell'oratorio di San Lorenzo. Fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia di tifosi interisti commossi ai funerali di Sandrino, che hanno applaudito i rappresentanti dei molti club presenti. Mancini, nella sua prima conferenza da CT, voglio vincere nuovamente in nazionale e voglio puntare su tanti giovani nella squadra. La pallavolo, europei maschili, l'Italia è nei quarti di finale e incontra quest'oggi la Finlandia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore cieli ampiamente tersi su quasi tutto il paese, salvo per residui e annuvolamenti concentrati sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico e a tratti sulla pianura padana, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Hermanito.
1: Por las calles, las canciones.
0: Italia, Puerto Rico.
1: No.
0: Juntos.
2: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

fianco. Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Ma

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Aspettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali della

0: Adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.